0: Stai ascoltando
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
3: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
4: Sì, eccoci qui anche in questo caldissimo weekend di metà agosto con me che sono Joe Cara insieme a Woman in Rock qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Un saluto a Paolo Dalu che cura la parte tecnica e oggi si inizia così.

Royal Blood hanno annunciato per il 13 di novembre l'uscita del loro quinto album intitolato Dead Company. Ad anticipare il nuovo lavoro c'è il singolo 10 over 10, che avete appena ascoltato. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock. Fra poco ci occuperemo dei Foo Fighters.

E i Foo Fighters hanno pubblicato una nuova raccolta di registrazioni dal vivo disponibile sulla comunità musicale Bandcamp. Si tratta di Airplane Wear volume 2, EP composto da 6 brani, tra cui presente anche Window che avete appena ascoltato. Brani registrati nel corso del 2026 durante 2 show, uno all'Irving Plaza di New York e l'altro allo Starland Ballroom di Saville nel New Jersey. Come è già accaduto per altri progetti simili, gli eventuali proventi generati dalla vendita saranno devoluti a delle organizzazioni benefiche locali attive nelle due città che hanno ospitato i concerti. Si continua con il grande rock, prossimo protagonista sarà Robert Plant.

i Led Zeppelin insieme a Heartbreaker. E ora vi voglio raccontare una storia davvero emozionante. Robert Plant ha regalato un momento surreale ai partecipanti di un torneo di scacchi benefico che si è tenuto qualche giorno fa nel Worcestershire, presentandosi senza preavviso e sedendosi al tavolo con un giovane avversario. Il frontman dei Led Zeppelin ha giocato una partita contro George Walker, 17enne grande fan della band, che alla fine si è aggiudicato l'incontro a tavolino. Robert Plant infatti ha dovuto lasciare la partita prima del tempo per un impegno successivo, consegnando così di fatto la vittoria al ragazzo. E secondo quanto raccontato da Walker alla BBC, il giovane non aveva riconosciuto subito il suo avversario, rimanendo sorpreso quando ha realizzato di trovarsi di fronte a uno dei suoi artisti preferiti. Ora vi voglio portare al 12 agosto del 1985, quando Mick Jagger e David Bowie pubblicarono la loro versione di Dancing in the Street, brano dei Martha and the Vandellas.

il 29 giugno del 1985 due leggende del rock decisero di ritrovarsi nello stesso studio per registrare la loro versione di un brano che avrebbe fatto la storia degli anni 80. David Bowie e Mick Jagger si riunirono a sorpresa agli Abbey Road Studios di Londra, dove il Duca Bianco stava registrando Absolute Beginners, e diedero vita a una delle cover più belle di tutti i tempi, Dancing in the Street, brano dei Martha and the Vandellas del 1964. Il pezzo venne poi scelto dalla coppia di rocker per dare il loro contributo alla raccolta fondi ideata da Bob Geldof per il suo Live Aid. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: Guns N' Roses che abbiamo ascoltato insieme a Yesterdays stanno continuando a lavorare a un nuovo album, anche se Slash ha precisato durante una recente intervista che la registrazione dovrà attendere la conclusione degli impegni con i Conspirators. Il nuovo album della sua band con Miles Kennedy uscirà infatti nel febbraio del prossimo anno e sarà seguito da un tour. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi e vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto!
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Benvenuti, bentornati su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi do il più caloroso benvenuto a una nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica italiana, dando voce agli artisti, ai loro progetti, alle storie che prendono forma attraverso le canzoni. In questa puntata incontreremo protagonisti provenienti da realtà artistiche diverse, ascolteremo le loro nuove produzioni e cercheremo di scoprire cosa si nasconde dietro le note, i testi e le immagini che accompagnano la loro musica. Perché una canzone non è soltanto qualcosa da ascoltare, è un racconto che prende vita, un'emozione che diventa condivisa e spesso uno specchio nel tempo che stiamo vivendo. Quindi, come vi dico sempre, mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi!

0: E apriamo questa puntata con un artista che ha scelto di tornare alle proprie radici rock senza rinunciare alla profondità della sua scrittura. Il nostro primo ospite è Giulio Cesare, cantautore romano, poeta, artista visivo, che presenta Delirio e Destino, il brano che abbiamo appena ascoltato. Una canzone che segna una svolta nel suo percorso musicale grazie anche alla collaborazione di uno dei chitarristi più rappresentativi del rock italiano, Federico Poggi Pollini. Il risultato è una canzone intensa e vibrante, dove energia elettrica e introspezione convivono raccontando quel sottile equilibrio tra caos interiore e desiderio di trovare una direzione. Ma per saperne di più abbiamo il piacere di avere ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba Giulio Cesare. Ciao e bentornato!
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, benvenuto. Allora Giulio, Delirio e Destino, questo è il titolo del tuo ultimo singolo, e un singolo che sicuramente rappresenta un ritorno a quelle che sono le sonorità decisamente rock. Insomma, è stato un bisogno imprimere di nuovo questa svolta al tuo percorso artistico?
1: Sì, intanto ero già collegato quando c'era l'assolo finale di Federico Poggi Pollini. Me lo sono goduto. E, il ritorno al rock era più che altro una sfida contro la noia, contro la routine della musica, che a volte ti costringe a ripetere le stagioni, no? Disco, sì. Tour, disco tour, disco tour, oppure singolo promozione, singolo promozione, singolo promozione. Quindi a volte molti artisti cercano di spezzare questa routine. Chi riesce va a Sanremo. E a me era venuto in mente di formare una band con amici, appunto, anche magari Federico stesso, e però poi ho scritto anche il pezzo che era questo per la band. Poi però ho pensato che sarebbe stato troppo dispersivo, perché avrei dovuto aprire un nuovo canale Spotify, un nuovo profilo Instagram, quindi rispetto al mio progetto principale che è Giulio Cesare, sarebbe stato un po' dispersivo. E allora ho scelto la via di mezzo tra un altro disco da solista e la band, che è stato il feat, un feat d'eccezione con Federico Poggi Pollini, che è la spalla storica di Ligabue. Hanno fatto un tour iniziato il 14 aprile, credo, spaziale, e noi prima avevamo già finito di lavorare, chiaramente. Ed è nata così.
0: Tra l'altro leggo che nel brano troviamo anche la chitarra di Phil Palmer, un'altra leggenda della musica internazionale.
1: Sì, infatti io ogni tanto con gli intenditori di musica, amici che ascoltano o lavorano con la musica, no, li sfido simpaticamente a trovarmi una band attiva, in circolazione, che abbia, no, una coppia di chitarristi così, di questo calibro, no?
0: Certo.
1: Phil Palmer, che è stabile in tour con i Dire Straits, ma è stato poi l'autore dell'assolo più famoso d'Italia, che è Con il nastro rosa di Lucio Battisti. E Fede Poggi Pollini. E quindi io stesso faccio fatica, insomma, a trovare una band che ha coppia di chitarristi così. È un orgoglio. Quindi abbiamo l'assolo centrale di Phil Palmer, quello finale che ho sentito io mentre mi collegavo
0: di Federico
1: Poggi Pollini, che tra l'altro ha suonato anche il basso in questo brano.
0: Ecco. Insomma, collaborazioni d'eccezione, un po' di, come dicevi prima, oddio, però comunque poi alla fine un risultato veramente eccezionale. Delirio e Destino racconta un po' il confine tra l'istinto e la razionalità, no? Tra il caos e anche la ricerca di equilibrio. Queste dualità comunque in ogni caso ti appartengono alla tua esperienza personale.
1: Sì, assolutamente, poi dipende dalle oscillazioni della vita. Nel singolo precedente avevo scritto qualcosa di molto intimo, molto personale, quindi questa uscita avevo bisogno di un testo scanzonato, no? Che avesse un po' la sfrontatezza del rock and roll, quindi ho cambiato registro.
0: Certo.
1: Sì, mi piace alternare magari anche ballad a pezzi più up. In generale mi piace, devo dire, avere tutto il registro.
0: Certo. Ecco, tu sei anche poeta, sei anche artista visivo. Per quanto riguarda la parola nella tua musica, il testo c'entra, è importante, ma per quanto riguarda l'arte visiva, quanto le immagini sono importanti per la tua musica?
1: Io devo dire che al centro c'è sempre la parola, sì, perché anche le mie opere d'arte più riuscite sono sempre nate da un'intuizione linguistica, un'intuizione lessicale, come per esempio Dramazon,
0: sì.
1: E quindi poi da quella ho sviluppato l'opera grafica, quindi... E penso che al centro ci sia sempre la parola, poi c'è la parola nuda nella poesia,
0: sì.
1: La parola è arricchita da ornamenti visivi che è l'arte appunto visual, e poi c'è la parola arricchita dalla musica, dalla melodia, dall'armonia, nella canzone, nella forma canzone.
0: Certo. Oggi che rapporto vive secondo te il rock con la nuova generazione, con un panorama musicale che sta veramente cambiando e ci porta su diverse strade? E soprattutto il rock continua ad essere quel linguaggio che continua a rendere sempre delle sensazioni, delle emozioni a chi l'ascolta?
1: Ma intanto bisognerebbe distinguere tra scenario made in Italy e scenario internazionale. In generale direi che il rock in Italia ha visto i suoi anni migliori negli anni 90, più che oggi, perché mi viene da pensare agli After Hours, Marlene Kunz, i Timoria, il FIBA erano già attivi da prima, Nigrita e quant'altro. Uh-huh. E oggi possiamo dire che gli idoli sono un po' le icone della trap, diciamo,
0: certo.
1: Anche in Italia. Nonostante tutto, comunque a livello internazionale il rock è vivo e vegeto. Pensiamo a band che sono uscite negli ultimi anni come Idols o Fountain DC, o gli stessi Oasis che hanno fatto la reunion nel, sì, 2025 e che la ripeteranno nel 2027, che hanno riempito stadi e campagne sterminate. Quindi, come diceva Neil Young, il rock non morirà mai.
0: Assolutamente.
1: Anche se questo forse in Italia è il periodo della trap.
0: È un periodo più blando per il rock, però il rock non morirà mai, questo ne siamo più che convinti. Guardando il futuro, Delirio e Destino, che cosa rappresenta? Un episodio speciale oppure una nuova strada verso qualcosa di ancora più elettrico?
1: Dipende, a volte a me piace cambiare, piace sperimentare, però a volte sappiamo che per ragioni anche commerciali bisognerebbe avere sempre una voce abbastanza riconoscibile, un, certo, sound abbastanza riconoscibile, quindi cambiare molto genere, cambiare producer... non sono scelte che fanno
0: di solito
1: molto bene ai progetti musicali, però vediamo di bilanciare un po' le
0: cose, certo. E allora ve lo ricordo, Delirio e Destino con la featuring di Federico Poggi Pollini. Questo è il nuovo singolo di Giulio Cesare, un brano che parla di cambiamento, di coraggio e libertà creativa. ricordandoci che ogni nuovo percorso nasce spesso dalla voglia di uscire dalla propria zona di comfort. Io ti ringrazio, Giulio, per essere stato ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, alla prossima.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, alla prossima, grazie.
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la vetta resiste, il podio rimane invariato, a conferma di un momento davvero speciale per i protagonisti della scena indipendente italiana. Ma non lasciatevi ingannare, dietro le prime posizioni la classifica è più viva che mai. La top 10 continua a muoversi con sorpassi, conferme e nuovi equilibri, mentre la top 20 si arricchisce di nuove entrate che portano freschezza, talento e nuove sonorità, perché è proprio questo lo spirito della Indie Music Like: sempre musica nuova, sempre nuove scoperte, sempre il meglio della scena indipendente italiana. Dalla posizione numero 20 alla vetta, alzate il volume perché sta per partire una nuova classifica Indie Music Like. E partiamo dalla posizione numero 20, Golden Years, Luck and Us. Numero 19 per ultimo, Il giorno che aspettavo.

Salita la numero 18, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. E la numero 17 vede Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Posizione numero 16 in salita, Le vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli. E alla numero 15 gli Espana Circo Este con Tor.

0: stabile al gradino numero 14 Maria Antonietta e Colombra, senza vestiti, e in discesa la numero 13 Fulminacci, maledetto me. Numero 12 per Simon Tigre, Vanta, e alla numero 11 Max Gazzè, Intermezzo Bianco.
1: Mi guardo in faccia e non mi riconosco.
0: Ed eccola la top 10, numero 10 in salita Coez, Niente da nascondere.

in discesa i Pinguini Tattici Nucleari, alla numero 9 con Sorry, Scusa, Lo Siento. Numero 8, Laila Alabash, California. E alla numero 7 troviamo Businessman. Posizione numero 6 in discesa, Liberato e Mahmood, Into Street. E alla numero 5, Fra Quintale con Aranciata. Anticamera del podio in salita, Gue, Tony Pitoni, Shablo,

0: Ed eccolo il podio invariato di questa settimana. Alla numero 3 Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri, Facciamo all'amore. Alla numero 2 Madame, Mama non mama, e si conferma in testa alla Indie Music Like, Gente che si ostina a vivere. Loro sono i Ministri.
1: Tu pronto?

E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche oggi abbiamo attraversato una top 20 ricca di musica, emozioni e nuove scoperte, un podio che si conferma, una top 10 sempre più competitiva e tanti nuovi artisti che continuano a dare energia e qualità alla scena italiana. Perché la musica indipendente è un viaggio in continua evoluzione. Ogni settimana ci regala nuove storie, nuove canzoni e nuovi protagonisti da ascoltare e sostenere. Grazie di essere stati con noi. L'appuntamento torna la prossima settimana con una nuova classifica, nuovi ingressi, nuovi movimenti e, come sempre, il meglio della musica indipendente italiana. Un saluto, buona musica a tutti e ricordate, la prossima grande canzone potrebbe essere già nella classifica della prossima settimana. Ciao ciao ciao a tutti, alla prossima!

0: E con il nostro secondo ospite cambiamo registro. Lui ci porta immediatamente nell'atmosfera dell'estate con un progetto che unisce eleganza, ritmo e voglia di leggerezza. Con noi c'è Frambé, il progetto dance pop nato dall'esperienza del produttore siciliano Francesco Imbesi, che presenta Luglio, una rilettura moderna di uno dei ritornelli più iconici della musica italiana. È un omaggio rispettoso, ma allo stesso tempo innovativo, che trasforma un grande classico in una produzione contemporanea dal respiro internazionale, dove sonorità dance, richiami swing, fiati e un raffinato equilibrio tra tradizione e modernità danno vita a un brano fresco e coinvolgente. È una canzone pensata per accompagnare l'estate, senza dimenticare però il valore delle grandi melodie che fanno parte della nostra memoria collettiva. E allora diamo il benvenuto a Frambé qui ai microfoni di Suoni all'Alba. Ciao, benvenuto.
1: Ciao Giulio, ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a te. Come nasce questa idea di reinterpretare un classico così famoso come Luglio? Che cosa ti ha convinto a farlo e quando hai pensato che era proprio il momento giusto per riportarlo in pubblico, per ridargli un nuovo vestito?
1: Allora, in realtà io Luglio la penso da anni. Ogni volta però arriva sempre l'estate e sono a ridosso dell'estate e non avevo il tempo per farla. Quest'anno ci ho pensato a gennaio e quindi ho avuto più tempo per lavorarci. E per me è una canzone che rappresenta l'estate italiana, quindi come hai detto tu prima l'ho voluta fare rivivere con un arrangiamento moderno, però sempre con quell'atmosfera solare e nostalgica che ricorda l'estate degli anni Ottanta.
0: Ecco, quando si mette mano a una canzone così amata, così famosa, si corre il rischio del confronto? Secondo te è inevitabile questo rischio e per caso tu l'hai già vissuto questa sfida tra quello che era il vecchio brano e quello che rappresenta invece questa re-edition del brano?
1: Allora, assolutamente sì, perché è sempre rischioso andare a prendere una grande canzone del passato. E sono del parere che bisogna farla sempre con rispetto e si può andare incontro anche al fatto di rovinarla. Mi sembra che non sia successo questo.
0: Assolutamente,
1: sono felice perché ho visto un grande riscontro di quella generazione che ha vissuto quegli anni e soprattutto ho visto anche le nuove generazioni, tra cui anche i più piccoli, che non conoscevano la canzone e che la cantano in continuazione. Quindi questa cosa mi fa piacere, anche perché secondo me è il mondo delle cover, dei remix, è secondo me sempre un modo per far
0: conoscere, no? La nuova generazione.
1: Conoscere le nuove generazioni, come è successo anche a me in passato. Molte canzoni non le conoscevo, poi tramite i vari remix che poi diventavano importanti andavi a ritrovarti una canzone del passato e questa è una canzone che secondo me va ritrovata per le nuove generazioni, non solo nella mia versione ma proprio nell'originale. Qualcosa di bello questo,
0: certo,
1: per me.
0: In questo brano, come abbiamo ascoltato e come ascolterete, convivono dance, swing, ci sono degli arrangiamenti ricchi di fiato e quindi è un bellissimo equilibrio. Ecco, come hai lavorato a questo equilibrio? È stato semplice? Ci hai dovuto pensare molto? Oppure questa canzone quasi quasi se li chiamava queste cose?
1: Allora, inizialmente avevo provato addirittura un sax e altre situazioni. Dopodiché, come ti dicevo prima, ci ho iniziato a

0: con quella femminile, no? Che dona poi al brano una dimensione sicuramente molto moderna. Anche questa è stata un'intuizione o è stato qualcosa che magari ti è venuto in mente dopo?
1: No, no, era proprio una cosa che avevo in mente di fare e soprattutto non volevo un madrelingua, ma un cantato un pochino più sporco, ecco, per renderlo un po' più internazionale. E credo che sia riuscito.
0: Assolutamente sì. Tornando un po' a quello che è il progetto Frambé, no? Questo progetto mette sempre al centro la produzione musicale. Volevo farti questa domanda: quanto è importante oggi curare ogni dettaglio del suono in un mercato, in un mondo musicale che, come dicevamo anche prima, è diventato sempre più competitivo?
1: È importantissimo e difficilissimo, anche perché di musica ce n'è tantissima, e quindi andare a ricercare, essere diversi nel mercato, che è tutto uguale, è sempre difficile, quindi è sempre un continuo, una continua ricerca di suoni, e non è facile. Non
0: assolutamente è facile. La tua identità artistica nasce in Sicilia, ma guarda chiaramente oltre i confini italiani, verso quei confini internazionali. Il confronto con la musica internazionale ti influenza tantissimo, ma volevo chiederti se anche la tua terra, la Sicilia, in qualche modo mette qualche cosa all'interno di ciò che produci.
1: Ma la terra madre è sempre la terra madre, quindi è impossibile che non si venga influenzati. Poi il mondo cioè l'internazionalità, io ce l'ho sempre un po' in avuta. Frambé è un progetto nuovo, ma io avevo un vecchio nome artistico e ho fatto dei remix internazionali di grande livello, quindi ecco. Sono voluto ripartire di nuovo da quasi zero con una nuova identità e prediligere la parte italiana, perché forse per troppo tempo ho guardato alle robe internazionali, mentre secondo me dentro casa propria c'è tantissima roba da poter far riascoltare. Sì, assolutamente.
0: Ecco, quindi qual è il seguito, il futuro del progetto Frambé? Quello di rivestire anche altre canzoni, di riportare alla luce anche altre canzoni conosciute?
1: Allora sì, ti dico che in anticipo, questa è la prima volta che lo dico, perché bene, è da qualche giorno che ci lavoro, in inverno sicuramente ci sarà una nuova uscita e probabilmente non sarà una cover ma addirittura un remix ufficiale.
0: Ah, che bello!
1: Quindi sì, perché da qualche mese avevo sentito un vecchio pezzo, che non ti dico, perché non ti posso dire.
0: Va bene.
1: E ho detto io, ma guarda che questo qui può essere il seguito di luglio. E quindi
0: ci stai lavorando, insomma.
1: In inverno sì, sicuramente uscirà il seguito di luglio, sì.
0: Ve lo ricordo, luglio, questo è il nuovo singolo di Frambé, una produzione elegante, ricca di energia, capace di unire la tradizione della canzone italiana alle sonorità internazionali della dance pop contemporanea. E noi siamo contenti di aver avuto con noi Frambé al telefono di Suoni all'Alba. Grazie.
1: Grazie a te, Giulio, e grazie a tutti quelli che ascoltano.
0: Grazie a te, alla prossima allora, perché
1: un
0: insomma,
1: mo
0: ce l'hai detto, stai preparando altre cose, quindi tornerai.
1: Ci risentiremo, sì, con piacere.
0: Ciao, alla prossima allora, ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
0: E chiudiamo gli incontri di questa puntata con un artista che da molti anni porta avanti un percorso coerente nel panorama rap italiano, coniugando scrittura personale, ricerca musicale e una forte sensibilità melodica. Il protagonista di questo spazio è W, rapper, beatmaker e compositore siciliano, che torna con il suo nuovo singolo, Day in the Sun, una canzone che racconta l'amore nella sua forma più luminosa e allo stesso tempo più fragile. Il brano nasce dal ricordo di un incontro capace di cambiare profondamente una persona. un amore vissuto come una rivelazione, destinato però a lasciare spazio

spazio alla nostalgia. Non è il racconto di una semplice storia sentimentale, ma il viaggio dentro tutte quelle emozioni che continuano a vivere anche quando il tempo e la distanza sembrano aver cambiato ogni cosa. Day in the Sun parla della gratitudine verso chi, anche solo per un tratto di strada, è riuscito a riportare luce, fiducia e speranza nella nostra vita. Un messaggio che attraversa ogni verso della canzone, trasformando la malinconia in un ricordo prezioso da custodire piuttosto che dimenticare. Dal punto di vista musicale, W costruisce un equilibrio raffinato tra rap e melodia, scegliendo sonorità morbide e coinvolgenti che accompagnano il racconto senza mai sovrastarlo. A rendere ancora più intensa l'atmosfera contribuisce la partecipazione della cantante Marie Cartale, la cui voce aggiunge calore, profondità e un delicato contrappunto emotivo. Attivo sulla scena musicale fin dagli anni 90, W ha saputo evolversi nel tempo mantenendo intatta la propria identità artistica. La formazione come pianista e compositore emerge nella cura degli arrangiamenti e nella capacità di fondere linguaggi diversi in uno stile personale e riconoscibile. Con Day in the Sun l'artista firma una love song intensa e sincera che invita a riflettere sul valore degli argomenti che cambia la nostra vita e sulla bellezza di vivere ogni emozione fino in fondo senza rimpianti. E allora ascoltiamocela qui a Suoni all'Alba, W con Day in the Sun.

E con Day in the Sun di W si conclude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Anche oggi abbiamo condiviso un viaggio attraverso tre modi diversi di vivere la musica, ma uniti dalla stessa passione per il racconto, la ricerca artistica e la voglia di emozionare. Tre artisti, tre percorsi differenti e tre modi diversi di interpretare la contemporaneità, raccontandoci ancora una volta quanto la musica sappia parlare a ciascuno di noi con linguaggi sempre nuovi. Un grazie di cuore ai nostri ospiti per aver condiviso le loro storie, i loro progetti e la loro passione, e grazie a voi che, puntata dopo puntata, continuate a seguirci con affetto e curiosità. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, dove ci aspettano nuovi artisti, nuove canzoni e tante altre storie da raccontare insieme. Ma fino ad allora, mi raccomando, continuate a sostenere la musica, anche quella dal vivo, ad ascoltare con il cuore aperto e a lasciarvi sorprendere da quelle canzoni che magari in pochi minuti riescono a raccontare emozioni che ci accompagnano per tutta la vita. Suoni all'Alba, perché ogni nota racconta un'emozione e ogni artista ha una storia da condividere. Grazie per essere stati con noi, un caro saluto e buona musica a tutti. Alla prossima!

0: Thank you.
1: Radio Team 2000. Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: Paura in onda?
1: Paura in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo.

0: www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101-800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Weiner Broccoli. Pronto, buongiorno Weiner. Pronto, buongiorno, come va?
4: Buongiorno a te, buongiorno a tutti, grazie.
3: Ora, Weiner Broccoli è conosciuto almeno da tanti perché è una persona che si occupa molto di computer, di tecnologia Apple soprattutto, eccetera. Ma oggi noi vediamo come nasce Weiner Broccoli a livello di bambino, se lui è diventato non vedente, perché in genere tutti quelli che ascoltano la radio dicono: ma noi, sai, quando sentiamo un non vedente vogliamo sapere sempre com'è stata la sua storia. Quindi brevemente, in 30 secondi, raccontaci quali sono state le tue disavventure da non vedente, da vedente a cieco e viceversa. Com'è stata la tua...
4: Oddio, 30 secondi non sono un granché.
3: Facciamo due.
4: ci proviamo. Ma no, allora, diciamo che io nasco normodotato, cioè nel senso che comunque non ho mai avuto particolari problematiche legate alla vista e oddio.
3: E quindi?
4: Pronto?
3: Sì, eccoci.
4: Ah no, non ho mai avuto particolari problematiche legate alla vista fino a un certo punto, e quindi c'è sempre stato una vita molto normale. Poi, da un certo punto di vista in poi, qualche problemino eccetera, e poi si sono, diciamo così, scatenate determinate dinamiche legate alla sindrome di Coats, che è quella che poi più o meno in maniera ipotetica mi è stata diagnosticata.
3: Come si chiama questa sindrome di Coats?
4: Coats,
3: tipo le cozze, Coats, vabbè.
4: Esatto, e quindi mi sono ritrovato a dover combattere con un residuo visivo che pian piano andava calando. Io posso dire che sono riuscito a sfruttare il mio residuo visivo fino ai 18 anni, dopodiché è stata un'avventura un po' complicata da vivere, anche perché parliamo di 1987, ancora prima. I primi anni 80, quindi diciamo che soprattutto per la mia famiglia, madre casalinga, mio padre è praticamente legato a un lavoro di si chiamavano bovari una volta, quindi campagna. E quindi si sono trovati a dover combattere contro un qualcosa più grande di loro. E quindi fino a un certo punto, vita da normodotato, dopodiché problematiche legate anche alla, diciamo così, a un certo tipo di vita, anche molto semplice se volete, però diciamo che sia mio papà che la mia mamma hanno dovuto combattere contro qualcosa forse di più grande di loro.
3: Ecco, una cosa inaspettata, insomma.
4: Sì, inaspettata perché non c'erano visaglie, tutto si è messo in moto, pensa Giuseppe, con un'influenza, una normalissima influenza.
3: Ah, e quindi Certo che uno poi ti ricorderai sempre queste influenze che per te sono stati praticamente vitali, praticamente ti hanno proprio colpito.
4: Ma sai, nella mia vita di bambino, cioè, ti ritrovi a dover combattere contro qualcosa che non capisci, È chiaro che dopo il tempo ti dà
3: assuefazione, quindi ti.
4: Però crea... poi alla fine. Poi trovi un certo tipo di risposte, cerchi di capire, però alla fine la verità è che, considerando l'estrazione molto semplice della famiglia, ci siamo dovuti trovare di fronte a un percorso oggettivamente molto complesso, anche perché parliamo della fine degli anni 70, perché io sono un diversamente giovane.
3: Come me praticamente. Senti, comunque mi pare che tu hai visto fino a 18 anni, quindi insomma
4: sì.
3: Ecco, hai frequentato le scuole normali cosiddette, non...
4: Io ho frequentato le scuole normali, scuole di paese alle porte di Bologna vicino ad Imola, e scuole che non avevano gli strumenti per poter supportare un certo tipo di difficoltà. Tutte cose che, cioè, se rapportate agli strumenti che abbiamo, cioè, io dico sempre questo, Giuseppe: se io allora avessi avuto un terzo delle cose che ci sono oggi per i non vedenti, probabilmente di lauree ne avrei prese tre.
3: È facile.
4: Perché non c'era nulla, all'epoca non c'era assolutamente nulla. Tu pensi che io nel 1988 preparai una maturità completamente a memoria.
3: Oppure si preparava con le cassette, se ti ricordi, con i nastri registrati.
4: Ma neanche quello, neanche quello, perché comunque venendo da estrazioni tipicamente agresti, campagnole, se passiamo a questo tipo di termine anche poco, poco elegante, cioè dal nostro punto di vista non c'era nulla di questo, cioè mia mamma mi leggeva, io cercavo di memorizzare. E alla fine nel 1988 ho preso la maturità magistrale con un 40, che oggi penso, ma se avessi avuto, ripeto, un terzo degli strumenti che ci sono oggi, che insegno oggi alle persone disabili della vista ad usare, ma ne avrei preso 3-4, cioè era veramente qualcosa di pionieristico, Giuseppe.
3: Ecco, perfetto. Stiamo parlando della tua maturità, sicché dopo cosa hai combinato di bello?
4: Cosa ho combinato? Diciamo che, come tutte le persone che si trovano a dover combattere con una situazione di disabilità visiva, dici: cosa faccio nella vita? E allora succede che scopri che esiste, e parliamo del 1989, scopri che ci sono delle opportunità legate all'Istituto Cavazza di Bologna per poter trovare un lavoro come centralista. Dice: vabbè, ho preso una maturità magistrale, mi sono fatto un mazzo tanto,
3: ecco.
4: Si può dire, ma
3: sì, diciamo,
4: a quest'ora della mattina si può dire, assolutamente, e mi sono buttato in questa cosa, dice, poi vado a lavorare e chi se ne frega, ecco. Poi scopro che il cieco può usare un computer.
3: Sì, però erano le avvisaglie a quei tempi, si iniziava a quei tempi proprio a usare i computer, i famosi...
4: ma per me era assolutamente fantascienza. Fantascienza, e mi hanno detto, quando andai a fare il colloquio per essere iscritto al corso di centralino, mi dissero: ma vuoi fare il corso di centralino o il corso da programmatore? Programmatore, ma che programmatore? Ma no, ma è impossibile. No, io non sono portato per l'informatica, perché così mi era stato detto all'epoca dell'istituto magistrale. Dice: certo, tu non sei assolutamente portato. Sì. Dico: no, centralino e basta. Ecco. Beh, ci mancherebbe, per carità. Era il 1989. Da lì, parliamo di eoni.
3: 28 anni fa, praticamente.
4: 29 anni fa. Quindi faccio il mio corso di centralino, però all'interno di questo corso scopro che il cieco può usare il computer. Mi si è spalancato un mondo, ecco. E prendo il mio diploma di centralino, però non mi fermo, decido di fare il corso per insegnanti di sostegno, prima di tutto. Parliamo sempre del periodo che va dall'89 al 91,
3: ecco, sì.
4: Esatto. Poi, grazie a quelli che all'epoca erano in corsi ASPI dell'IBM, poi mi sono anche avventurato nella programmazione. ci ho provato, le ho provate veramente tutte, perché comunque sentivo dentro di me il bisogno di provare a essere considerato persona prima di tutto.
3: Certo. Giuseppe.
4: Persona che aveva voglia di mettersi in gioco e di provarci, di provarci. Che dirti, ho preso il diploma da centralinista, ho preso il diploma per insegnante di sostegno, ho preso il diploma anche per programmatore di computer all'epoca, parliamo del 1992, quindi certo, fate una botta di conti, però mi sono reso conto di una cosa, che l'importante è provarci e buttare in campo ciò che noi abbiamo da dire e da dare. Oggi faccio anche altro, non mi occupo più solo di informatica, anzi soprattutto certo, adesso il mio, diciamo che il mio campo è più legato al mondo della musica, ma se volete poi ne parleremo.
3: Certo, sicuro.
4: Però l'importante, io dico sempre, bisogna provarci, oggi ho 49 anni, sto per scavallare il mezzo secolo, e dico sempre che dobbiamo avere qualcosa da dire e da dare agli altri,
3: e anche a noi stessi innanzitutto,
4: a noi stessi, ma soprattutto anche agli altri, cioè nel senso che noi dobbiamo pensare che c'è un mondo fuori che di noi non sa nulla, Giuseppe.
3: È vero che quello che noi cerchiamo di espletare con questa trasmissione del mattino, proprio perché diamo i nostri dialoghi quotidiani, buongiorno dai vostri cicantibus, non ci vediamo dalla fame, tutte queste cose qui, diciamo chiaramente della nostra non abilità visiva, ma insomma ci facciamo sentire, ci divertiamo.
4: L'importante è già, allora, innanzitutto bisogna divertirsi, ma soprattutto io credo che bisogna avere qualcosa da dire e da dare agli altri, perché non possiamo sempre essere noi a dover chiedere
3: o ricevere.
4: A dover ricevere. Esatto, noi dobbiamo avere qualcosa da dare.
3: Certo.
4: E in tutti questi anni ne ho provate veramente tante, perché comunque mi sono ritrovato a essere consulente per 15 anni per l'Istituto Cavazza di Bologna. Ho fatto il consulente in giro per l'Italia cercando di portare in giro quella che è l'alfabetizzazione informatica per le persone non vedenti, ma non solo, soprattutto perché comunque la tecnologia può essere uno strumento che ci dà qualcosa da trasmettere anche agli altri, però bisogna avere la voglia di sbattersi, bisogna avere la voglia di poter andare in giro, essere autonomi, perché è fondamentale l'autonomia oggi come oggi, è fondamentale,
3: direi proprio sì.
4: E dobbiamo essere in grado di proporci come, prima di tutto come persone, poi come disabili, ma prima di tutto come persone.
3: E con questo come persona noi ce ne andiamo anche questa mattina.
4: Buona giornata a te, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, questa è una voce femminile e su questo non ci piove, mi pare che si senta che sia una voce femminile. Ma è una voce speciale, sentiamo un po'. È una voce speciale perché non è una voce femminile normale, ma è una voce più del normale. Si può presentare lei, non so come se dire signorina o signore, in questo caso è un po' una cosa strana. Comunque,
2: no, può dire anche sorella o madre o suor Maria Grazia, come vuoi, la stessa cosa.
1: Diciamo che è proprio lì che casca l'asino, suor Maria Grazia.
2: È la prima volta
1: che ho in trasmissione una suora, insomma. Tra l'altro è una suora che, come noi, un po' ha gli stessi problemi nostri, vero?
2: Sì, esatto.
1: E allora, scusami, ti do del tu, se inizio a spogliarti... a livello di domande, allora
2: la prima
1: cosa che viene da chiedere a una suora, intanto, da bambina già c'era questo pensiero?
2: No. Io l'unica cosa avrei pensato tutte, ma questa no, proprio perché come il Signore guida la vita di ogni persona, ecco, quindi non pensavo mai di intraprendere questa strada. È proprio il Signore mi ha preso per i capelli. Allora, io facevo una vita normale, sì. ho fatto il corso di centralinista a Trieste, a Rittmeyer, poi sono andata a lavorare nell'ufficio per 5 anni e mezzo e poi, insomma, da lì ho fatto un cammino di fede, che mi stavo anche allontanando dalla chiesa, perché come tutte, no, dopo la cresima, altro che l'addio,
1: non si diventa soldati, ma ci si allontana un po' dai soldati.
2: Sì, esatto. Però, ecco, uno deve fare un'esperienza di Dio, deve essere proprio toccato in profondità, e allora è questo che ha scaturito, ecco, in me questo desiderio. Poi, insomma, sono stata anche accompagnata per vedere se era veramente, o se magari così
1: era
2: una piccola scintilla che poi muore, no? Come succede?
1: Sì, così. Come tante piccole cose che si vogliono, però dopo un po' passa. Ma parliamo di te, di quando eri bambina e dei problemi di vista. Invece, come sono arrivati i tuoi problemi di vista?
2: Allora, sì, io sono nata prematura, dopo sei mesi e 20 giorni.
1: Certo. Insomma, avevi fretta, volevi nascere subito.
2: No. Ah, sì. Volevo nascere, sì, è vero. Insomma, sono nata, ho fatto 40 giorni incubatrice, quindi già ho fatto il mio deserto. Come Gesù, 40 giorni nel deserto, prima di andare a predicare, io prima di venire al mondo, di entrare con la mia famiglia, sono andata
1: in incubatrice.
2: 40 anni nell'incubatrice. Però i medici dicono che era una cataratta congenita. Ho fatto un sacco di interventi, opera, venne fuori la cataratta, insomma, con tanti interventi. Dopo è venuto fuori il glaucoma, e poi il nistagmo e questo problema. L'occhio destro l'ho perso completamente, non ho la protesi mia. Invece l'occhio sinistro, appena un ventesimo, un po' di luce riesco a vedere. Ecco.
1: Diciamo, sotto alcuni aspetti abbiamo avuto un po' la stessa degenerazione di vita per quanto riguarda la vista. Sì. Anch'io glaucoma da quando avevo 6 mesi e poi, insomma, andata avanti a 10 anni, invece me totalmente la vista è andata via.
2: Poi invece mi sono inserito, io sono la quarta di 5 fratelli, tra fratelli e sorelle, insomma sono la quarta. E sono andata al secondo anno di asilo, mi sono inserita nella scuola materna, lì già ho cominciato a scontrare le prime difficoltà, perché con i disegni, con le punze chiare, i lavoretti, non riuscivo, ecco. E sai com'è? Il problema dell'ipovisione non è compreso, specialmente in quegli anni là, perché io sono nata nel 72. Allora, o non vedevi niente o vede, non è come adesso che dicono Unione Italiana dei Ciechi e dei Ipovedenti, no? No, prima, come anche l'uso del bastone bianco, prima era solo i ciechi assoluti, chi vedeva un po' non serviva, ecco,
1: invece
2: prima.
1: Adesso è bene che lo
2: sa. No. Invece adesso. E allora così sono andata poi all'elementare
1: e praticamente sì. Già allora, quindi lei studiava Suor Maria Grazia, studiavi con l'alfabeto Braille, credo?
2: No, non avevo niente, neanche un ingranditore, niente, perché ho passato i primi anni dell'elementare proprio malissimo, non avevo niente. E i miei sono venuti a conoscere dell'Unione Ciechi nell'82, quell'estate che stavo andando in quinta elementare. E tra l'altro anche lì, cioè, io non vedevo la lavagna, non vedevo le righe del quaderno, però le maestre lì non comprendevano, mi scrivevano più in ordine, il quaderno disordinato, insomma mi sono presa tante di quelle umiliazioni. E basta.
1: Quindi, al di là che nel 1977 si parlava degli insegnanti di sostegno, degli inserimenti dei bambini anche non vedenti,
2: diciamo che tu non hai avuto niente. No, niente. Non sapevano neanche. Mia mamma andava a chiedere anche una volta anche all'oculista lì a Pordenone, perché sono originaria di Pordenone, no? È andato lì per una visita, no? Allora, perché andavo a Mestre per il glaucoma, per le medicine, così. Però ha chiesto un parere a un oculista di Pordenone e gli ha detto: signora, se sua figlia è orba, io che ci devo fare?
1: Invece veniamo adesso al punto Dolenz. Come, cioè Dolenz, ma anche bello secondo me. Come sì. È successo quindi che a un certo punto hai sentito questa chiamata? Ce lo vuoi raccontare un po' più dettagliatamente?
2: Sì, allora niente, anch'io partecipavo al cammino neocatecumenale, mi hanno fatto, no, i miei genitori mi hanno portato le catechesi, dopo ho voluto continuare e insomma lì ho riscoperto la vita cristiana, i sacramenti, questo che avevo perso.
1: Mi pare alla cresima, no? Avevi perso un po' questi...
2: Sì, esatto. E lì mi hanno fatto. Poi sono andata a alcuni pellegrinaggi della GMG del Papa, quindi sono andata a Santiago de Compostela, in Polonia, e a Denver, insomma, e a Loreto, ho fatto queste esperienze. E pian pianino questo incontro mi ha fatto maturare, ecco, la vocazione, ecco, di una vita donata a Dio con la preghiera e volevo, ecco, andare in una vita contemplativa, non nella vita attiva. E il sacerdote che mi seguiva mi mandò in due monasteri, però siamo sempre lì, il problema della disabilità. Allora non pensavano che io scegliessi questa strada per scappare dal mondo. Allora io ho detto: guardate, io non faccio questo, perché io già il mio lavoro fisso, che tra l'altro a me il lavoro già non mi stava pesando più, perché sì. Io nelle ore che non facevo niente magari pregavo e leggevo qualche articolo spirituale, insomma mi alimentavo di più, ecco, la mia vita
1: era
2: contatto
1: già,
2: con Dio
1: era già,
2: ecco,
1: piena, insomma
2: era già piena, quindi non mi pesava più il lavoro dopo e allora e così sentivo questa, però avevo sempre contatto con gli altri, andavo all'Unione Ciechi, ecco, aiutavo, infatti quando sono andata via a Pordenone l'hanno sentito, no? Ho detto: mamma mia, però cosa vuoi, davo una mano anche lì, insomma ero lì col cammino neocatecumenale, quindi ero ben inserita nella società. E un'altra mi disse, quando sono andata in un altro posto: non è che magari scegli questa strada perché hai paura che ti nascono figli non vedenti? Ho detto: no,
1: cattiveni.
2: Non è possibile, perché io il glaucoma non è ereditario,
1: sì,
2: è capitato con gli interventi, quindi non mi sarebbero nati figli con problemi. È un'altra botta sui denti gli ho dato l'altra ancora. Certo. E così ciapali. Va bene, ho detto, non importa, si vede, ho detto, che il Signore non mi chiama per questa strada. Non importa, è importante fare la volontà di Dio. Meglio essere una mamma felice che una sola triste. Allora cosa ho fatto? Una volta avevo avuto l'incontro con il direttore lì spirituale, insomma, e i catechisti, perché anche lì, no, ci si incontrava con l'equipa. E un giorno mi disse, no, il sacerdote: ma cosa pensi che il Signore voglia da te? Ho detto: guarda, io non lo so perché mi capita questo, questo, questo. Ma fa: ma non sai, io ho un depliam delle suore, di un convento di suore non vedenti. Che? Ho detto: ma di Don Orione, mai sentito nominare. Io poi sono andata a casa, non mi ricordavo neanche più la parola di Don Orione.
1: Don Orione.
2: Ecco, no. Allora va, una suore non vedenti. Vabbè, poi quando gli ho detto i miei, sono stati contenti così. Dopo sono andata a quando ho avuto il numero di telefono di queste suore, io mi sono messa in contatto. E anche lì è bello, è bello questa storia che racconto. Allora, quando io ho telefonato il primo giugno del 95, del 1995, e quel giorno c'era la Madonna Pellegrina che il segretario del vescovo di allora, Monsignor Bongianino, portava in giro per le case religiose per chiedere le vocazioni. Al pomeriggio è venuta in quella casa delle suore sacramentine non vedenti, dove io appartengo, e la sera ho chiamato io. Allora le suore hanno detto: guarda, abbiamo la Madonna ci ha ascoltato, cioè così, no? Dopo, quando sono andata 10 giorni dopo, perché ho dovuto chiedere ferie e così, sono andata con la mamma, mi ha accompagnato in questo questo convento dove ora abito.
1: Sì.
2: Appena le suore mi hanno visto, è una grazia, è una grazia. Per quello io da suora mi sono messa il nome Suor Maria Grazia, perché io il mio nome di battesimo mi chiamo Maura. Allora. Sì, mi sono messa, mi sono voluta mettere Suor Maria Grazia della Divina Provvidenza, perché della Divina Provvidenza, perché io sono nata il 20 novembre, giorno in cui la nostra congregazione festeggia la solennità della Madonna della Divina Provvidenza. E allora questo è un programma di vita al mio nome, poi il nome della Madonna ho voluto scegliere. Questo è la mia storia.
1: E veramente darà brivido la tua storia, Suor Maria Grazia. E una domanda: i tuoi genitori erano contenti della tua scelta?
2: Sì, erano con sì.
1: I tuoi amici?
2: I miei amici, detto sì, se questa è la tua strada, sì, non hanno sì, alcuni sono rimasti. I miei fratelli un po' hanno detto: ma questa è pazza, che va a fare là, no? Però poi quando sono partita il 13 agosto hanno voluto venire anche loro, ecco. A parte un fratello che non ha potuto perché aveva la moglie incinta, un bambino piccolo, non poteva. Se no, vai, voglio andare a vedere mia sorella dove è andata a finire.
1: Ecco, dov'è Suor Maria Grazia in questo momento? Dove ti trovi?
2: A Tortona, in provincia di Alessandria.
1: Ah, ecco, quindi dove ci sono altre suore non vedenti?
2: Sì, c'è una comunità qui che è la comunità dove è nata la congregazione, proprio tutto, no? L'opera di Don Orione, sia dei sacerdoti che le suore, è nata qui. E poi noi come non vedenti siamo presenti in Argentina, Cile, Brasile, Kenya e ultimamente nelle Filippine e in Spagna.
1: Anche oggi il tempo è finito.
2: Sì, va bene.
1: Grazie per avermi
2: coinvolta. E certo. Grazie, un saluto a tutto. E chissà che magari ci possiamo sentire più avanti.
1: A presto, grazie. Grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E buongiorno Paolo, buongiorno, come va? Bene, allora salutiamo il nostro amico Paolo che abbiamo conosciuto per caso, perché ci siamo conosciuti tramite una lista di discussione, vero Paolo? E poi sì, è nato come al solito la nostra voglia di conoscerci, perché comunque il Giuseppe Cecantibus, dove c'è un amico che ha bisogno di qualcosa poi si muove, e tu lo puoi dire giustamente, vero? Sono venuto a Roma direttamente da te e avevamo da rompere un file di un registratore, non diciamo la marca, ma lo diciamo, sono gli stessi che usiamo anche noi per le trasmissioni Olympus, e quindi ci siamo rotti il file, ma ci siamo anche conosciuti, vero?
2: Non ci siamo rotti nient'altro.
1: Ci siamo rotti solamente il file.
2: Sì.
1: Però la cosa strana che è successa con il nostro Paolo, che noi abbiamo una cosa in comune, cioè abbiamo in comune di essere stati allo stesso collegio con anni di differenza.
2: Siamo stati al Sant'Alessio in periodi diversi, a distanza di 20 anni l'uno dall'altro.
1: Ecco, però.
2: E nonostante ciò, l'ultimo arrivato, che in questo caso era Giuseppe,
1: sì,
2: mi racconta di aver trovato molte cose che sono comuni a quelle che lasciai io nel lontano 1965.
1: Ecco,
2: io vi feci accesso nel 1957. E devo dire che, contrariamente a quello che provano molti bambini quando vengono inseriti in collegio, io non ne rimasi affatto traumatizzato, anzi,
1: ti piacque, diciamo.
2: Finalmente lì potevo giocare senza essere così surclassato dai miei coetanei,
1: certo,
2: giocare un rapporto di parità, un rapporto di assoluta serenità. E anche perché alla guida di questo istituto c'era all'epoca, e c'era anche all'epoca di Giuseppe, un meraviglioso sacerdote che si chiamava Don Alvaro Antonini,
1: così.
2: Che, al quale io volevo talmente bene che poi, quando mi sono creato una vita mia, un lavoro, una moglie, eccetera, gli ho chiesto di celebrare la cerimonia di nozze per me e per mia moglie. E quindi è questo, penso che sia un sintomo preciso di attaccamento, di riconoscenza all'opera di questo sacerdote, che comunque non è stato riconosciuto soltanto da me, ma chiunque sento dei miei ex compagni di collegio,
1: in ultimo
2: tutti
1: io,
2: ne parlano assolutamente bene.
1: Bene.
2: Il Sant'Alessio era, per i non vedenti dell'epoca, un istituto decisamente all'avanguardia. Dentro nell'istituto c'era la scuola elementare,
1: ecco,
2: per maschi e femmine, la scuola media, le superiori che si facevano in una scuola esterna. In più c'era la possibilità di frequentare l'università per chi voleva. Oltre a questo, bisogna aggiungere che dentro c'era un distaccamento del conservatorio di Santa Cecilia,
1: certo,
2: dove chi voleva faceva seguiva il corso di pianoforte e si diplomava in pianoforte ed in organo, che, come sappiamo, sono 10 anni e anche più.
1: 10 anni?
2: Sì, 10 anni, non sono pochi, ma tutti seguiti da regolari esami,
1: certo.
2: Non erano 10 anni di pianoforte strimpellati così, no, era un regolare corso, e ne sono usciti anche ragazzi che poi hanno avuto una loro collocazione nel mondo musicale, anche se non sono alla ribalta della cronaca,
1: certo.
2: Tuttavia alcuni sono riusciti molto molto bene, hanno fatto concerti, hanno collaborato per la incisione di 33 giri di cantanti famosi, tipo Lucio Dalla ed altri,
1: certo.
2: E quindi insomma è un istituto, e poi sono moltissimi laureati, cosa che purtroppo accade con una percentuale molto più bassa oggi rispetto a ieri, e non so la ragione. Io una mia idea ce l'avrei,
1: allora,
2: siete curiosi di sapere qual è la mia idea sul
1: sì,
2: fatto per cui molti ragazzi si laureano molti, molto meno ragazzi rispetto al periodo in cui io ero al Sant'Alessio,
1: certo.
2: La mia idea è semplice, forse anche troppo, ed è dibattuta attualmente, perché c'è comunque una nell'ambito della Unione di Casa Madre, Mamma Unione
1: Italiana Ciechi, sì, Ipovedenti,
2: come viene chiamata, sì, c'è comunque un dibattito in corso. Diciamo, per essere veri, che l'Unione è schierata totalmente, la dirigenza dell'Unione è schierata totalmente dalla parte dell'inclusione scolastica.
1: Beh, insomma, teoricamente un po' tutti siamo schierati.
2: Sì, teoricamente sì, però c'è comunque anche una grossa parte delle persone che comunque hanno avuto, come si dice, la possibilità di, sono stati in istituto e ne sono usciti diplomati o laureati e adeguatamente collocati al lavoro, che molti di questi invece propendono per l'istituto. Adesso l'inserimento scolastico, io ho sempre detto che è eccezionale, va bene, va benissimo, a condizione che il ragazzo o la ragazza che sia abbia una famiglia
1: abbastanza sveglia, diciamo.
2: Sì, abbia una famiglia capace di poterlo sostenere nel periodo post scuola, perché se dietro ha una famiglia con un livello culturale o comunque con un impegno lavorativo che non permette loro di poterli assistere, questo ragazzo è in balia soltanto della scuola e di un insegnante di sostegno, che tutto si può definire meno che di sostegno, perché moltissimi di questi insegnanti di sostegno, riqualificati con dei corsetti da poco tempo,
1: sì,
2: sono ex bidelli riciclati, ex tecnici di laboratorio riciclati, eccetera, che l'ordinamento pretende che di punto in bianco siano competenti nell'assistenza a persone con patologie disabilitanti delle più
1: svariate genere.
2: Sì, ecco, allora voi capite bene che, insomma, un non vedente ha bisogno di un insegnante di sostegno che conosca molto bene il Braille, che sappia come accompagnarlo e che sappia come parlare. Un paraplegico ha bisogno di un altro che magari gli cambia il pannolone, magari, certo, che sono tutte patologie che hanno una loro tipologia di assistenza non comunabile con non è possibile pensare. E poi l'insegnante di sostegno non è che si deve limitare soltanto ad accompagnarlo al bagno,
1: certo,
2: ha ben altri compiti, insomma, ecco. E questo da chi lo facciamo fare noi? E poi, quando manca l'insegnante di sostegno, come spesso e volentieri accade,
1: chi c'è?
2: Chi assiste? Nessuno.
1: Quindi,
2: nessuno, assolutamente nessuno. Perciò,
1: ma questo secondo me vale un po' per tutte le disabilità, perché comunque
2: per tutte le disabilità, certamente,
1: che non sia solo il disabile visivo.
2: Allora, sì, però per il non vedente in particolar modo è un po' particolare. Vabbè, ma diciamo che io mi sentirei di spezzare una lancia a favore degli istituti, partendo dal presupposto che comunque all'interno degli istituti vi era un ambiente di alta professionalità, tutti avendo una monodisabilità, bene, erano specializzati e concentrati su quel tipo di assistenza, sapevano benissimo come comportarsi, come parlare. Io parlo per esperienza vissuta, perché le persone che stavano a Sant'Alessio, gli assistenti che c'erano, è vero che non erano formati come si intende oggi, ma per la maggior parte dei casi erano studenti in medicina.
1: Sì,
2: ragazzi, non erano personale
1: prese così casuali,
2: di appartenente a categorie soppresse nell'ambito della scuola e riciclato come per fargli fare l'assistente di sostegno. Erano comunque persone abbastanza esperte. Io parlo del Sant'Alessio, gli altri non ne ho una,
1: certo,
2: però
1: non...
2: ti dirò di più: alcuni di questi assistenti facevano l'università insieme ai nostri compagni di istituto, andavano all'università insieme e tornavano insieme.
1: Perfetto.
2: E adesso tutto questo non c'è
1: più. Non succede, Paolo.
2: Sono per l'inserimento scolastico, però sono anche per l'istituto, nel senso che laddove l'inserimento scolastico può pienamente essere fatto, ben venga. Laddove il ragazzo deve essere promosso per motivi di pietà,
1: ecco cosa che succede,
2: come spesso accade, come spesso, troppo spesso accade, no, preferisco l'istituto, anche perché il ragazzo, lontano da tutte quelle inutili attenzioni familiari che spesso gli limitano l'autonomia, gliela stroncano proprio sul nascere, lì potrebbe trovare, in istituto potrebbe trovare tutti i modi per potersi esprimere, per poter diventare autonomo nel certo. movimento, nel pensiero, in tutte le sue cose. Non ci sarà la mamma che lo imbocca, certo. non ci sarà il fratello o la sorella che ostinatamente lo vogliono accompagnare perché altrimenti va sotto la macchina. Cioè, voglio dire, lì diventerà un ragazzo molto ma molto più maturo,
1: molto sveglio. Io devo dire la verità, proprio di recente, non faccio nomi perché comunque non è lecito, però ho trovato una ragazza di 27-28 sì Paolo, ho trovato una ragazza di 27-28 anni con tanto di diploma, con tanto di lavoro, però che non si sapeva muovere nella struttura dove sta lavorando, nemmeno per andare a prendere il caffè alle macchinette.
2: In proposito, vi racconto un episodio che ho vissuto ho avuto proprio come esperienza diretta. Io negli anni 78, 77 adesso, sì. insegnavo centralino al Sant'Alessio.
1: Ecco.
2: E tra gli alunni vi era una ragazza, non faccio il cognome, perché certo. una bellissima ragazza che si chiamava Fiorella. Questa ragazza di circa 20 anni perse la vista inspiegabilmente, non si sa perché, non conosco la causa. Ad ogni buon conto ne rimase talmente traumatizzata che non voleva più uscire di casa, non c'è. In sostanza gli amici, perché aveva un giro di amicizia molto molto, sono riusciti a convincerla a portarla via fuori, a portarla a spasso fuori, eccetera eccetera, fino a quando non so come, ma comunque arrivò al corso di centralino. Questa ragazza non riusciva a fare un passo e i genitori erano iperprotettivi.
1: Sì.
2: Mentre invece lasciata lì al Sant'Alessio,
1: sì.
2: Lei in qualche modo
1: iniziò un po'
2: piano piano la sua autonomia.
1: Che il tempo è finito, Paolo. Buona giornata. Ciao Paolo.
3: Abbiamo archiviato il Ferragosto, martedì 18 agosto 2026, Disabili International, Simone Papini, il gallo di Simone accaldato, un gallo veramente squagliato. Amici, buongiorno, rigorosamente in onda, grazie veramente a Giuseppe per la linea, tra le 5 e le 5 e mezza ci sono io, va bene? Ok, minuto più, minuto meno, mezz'ora più, mezz'ora meno, no, mezz'ora no. Amici, com'è andato il Ferragosto? Me lo raccontate, mi raccomando, È vero che a quest'ora ci si sveglia, si sta bene, molti di voi si svegliano magari anche per andare a fare un po' di jogging, un po' di attività sportiva, anche perché con queste folate di caldo vi ci voglio a fare attività sportiva a metà del giorno. Oh! Tanti argomenti di cui parlare anche oggi, e parleremo anche dell'educazione in spiaggia. Avete mai trovato dei rompini e maleducati in spiaggia? A me sì, a me è capitato. Tra poco ne parliamo, ma parleremo anche del gatto nero. Sì, sì, anche di lui, perché è vero che porta sfiga, ma neanche per sta beata cippa lippa. Vai che si inizia, dai!

Oggi è la giornata mondiale della valorizzazione del gatto nero. Anche perché sul gatto nero ci sono un sacco di leggende. Se ti regalano il gatto nero è qualcuno che vuole portarsi sfortuna. Quanti di voi si fermano? Se potete, ovviamente, se siete superstiziosi, se vi attraversa la strada il gatto nero, oddio che succederà. Ecco, se però il gatto nero è di tua proprietà, porta bene, porta male, porta bene, un po' come il 17. Ecco, per intenderci. Quindi la giornata mondiale di oggi è stata istituita nel 2011. L'iniziativa dell'americano Harry Warren ha due obiettivi: combattere la superstizione che appunto è associata al gatto nero e favorire l'adozione del gatto nero, che nei rifugi vengono adottati meno frequentemente rispetto agli altri gatti. Quindi la principale ricorrenza di questo gatto è, insomma, dai, ma il gatto nero poverino, ma perché? Perché? Alla fine è solo una questione di credenze popolari, o poi se lui è nato nero che deve fare? Dai, mi raccomando, siete superstiziosi, la giornata mondiale di oggi, del 17 agosto, serve proprio per questo, sensibilizzare e anche in un certo qual modo dare la possibilità al gatto nero di avere le stesse opportunità. La giornata mondiale del gatto però sono due, l'abbiamo celebrata lo scorso 8 agosto e la celebreremo la prossima giornata, il 17 febbraio del prossimo anno. Il 17 novembre, la giornata del gatto nero Italia, anch'essa dedicata a sfatare questo mito, comunque, ecco, così, tanto per dire. Amici radioascoltatori, oh, vedi quanto c'hanno il gatto nero, Simone, mi hanno regalato il gatto nero, ma ha portato comunque fortuna. Perché alla fine è un po' come martedì 17, martedì 13, venerdì 17 e 13, cioè, ma se le cose devono andare bene, vanno bene comunque. Dai, abbiate pazienza. Amici radioascoltatori, cambiamo completamente argomento e parliamo delle 8 regole del bon ton della spiaggia. Quanti di voi amano andare al mare, amano andare in spiaggia, ma poi ti trovi con il maleducato di turno? Ecco, dobbiamo cercare di rispettare queste regole, cioè ad esempio di rispettare la privacy del vicino di ombrellone, evitare di posizionare l'ombrellone e il a ridosso del vicino, spazio di correre. Vengono prima di tutto, quindi non trattamenti estetici, ma misure decorose. Parliamo delle coppie che non possono staccarsi, non parliamo di coppie gay, etero e quant'altro. Coppie in generale, le fusioni, ma anche meno. Dai, e poi dobbiamo cercare appunto di rispettare la privacy e la cosiddetta, il cosiddetto spazio personale, vale anche nelle spiagge. Tenere basso il volume, cioè ad esempio le suonerie del cellulare o magari silenziarlo, le chiamate vocali a bassa voce, viva voce, musica e video vocali vanno ascoltati esclusivamente con le cuffie, secondo questa ricerca. Per richiamare i bambini è meglio alzarsi invece di iniziare a gridare dalla spiaggia. Dai, vieni qua, Antonello! Dai, forza anche, che ne so, ti bagni troppo, è troppo che stai nel mare, al mollo. Guardate che non vi sente vostro figlio, perché nel frattempo ci sono altri bambini che stanno giocando come lui. Quindi, ecco, cerchiamo un attimino, no, di darci una regolata. Non fumare a ridosso di altre persone, cioè anche all'aperto il fumo viaggia e può disturbare chi sta accanto a voi, soprattutto bambini e donne incinte. La buona norma qual è? Allontanarsi per fumare e non sottomettere mai, mai ovviamente, i mozziconi sulla sabbia. Devo dire che a me è capitato di sotterlarceli alcuni. Mea culpa, mia massima culpa. Ci sono altre regole però per vivere meglio in spiaggia. Tra poco continuiamo a parlarne.

0: Stiamo parlando della bellezza di vivere in spiaggia, ma come in ogni luogo ci vuole quell'educazione che non ne fai mai male. Simone, mi fanno veramente nervoso le persone che hanno, un tono di voce talmente alto che sembra che ti rimbombino in testa. C'è qualcuno che scrive: Simone, soprattutto il sud questo. Allora, secondo me non è proprio così però, Luca, non voglio per carità sfatare o comunque sia lanciare una lancia nei confronti di nessuno e quindi difendere nessuno. Ovviamente c'è l'educazione, assolutamente sì, cioè se sei educato non ti metti a gridare in mezzo alla spiaggia. Ecco, Simone, vogliamo parlare, ciao sono Federica, di quelli che si portano tutta la cucina in spiaggia? Eh sì, è vero, c'è Franco che scrive: Simone, ho notato però che al sud sono molto più calorosi, si sta benissimo nelle nostre zone liguri, siamo tutti un po' così, anche in Toscana. Ciao da Riva dei Tarquini, ciao Simone dalle Marche, grazie veramente di cuore, cercare di fare un po' di educazione civica mentre si sta in spiaggia non farebbe mai male, ma proprio nella vita in generale, assolutamente sì. Andiamo avanti con le prossime regole, non lasciare i rifiuti, questo mi sembra l'ABC non soltanto nelle spiagge ma proprio in generale anche nei parchi piuttosto che nei giardini pubblici. Cioè portare sempre con sé un sacchettino e raccogliere qualsiasi carta, bottiglia, carte, cibo e lasciare la spiaggia pulita come l'abbiamo trovata, anche se purtroppo spesso e volentieri a livello proprio comportamentale quando arrivi nelle spiagge sembra una pattumiera. Ecco, quindi facciamoci attenzione. Fare attenzione anche alla sabbia, quindi prima di scuotere il nostro telo mare verificare la direzione del vento e la presenza dei vicini. Camminare con attenzione per evitare appunto che le ciabatte sollevino sabbia sui bagnanti stessi. Giocare senza disturbare, questo non vale soltanto per i bambini ma anche per gli adulti, attenzione bene, perché la partita a pallone è sicuramente, quei racchettoni vanno fatti negli spazi dedicati o in aree riservate, i genitori devono sorvegliare i bambini e quindi ricoprire le buche scavate nella sabbia appunto prima di andarsene. Ci sono altre regole, ragazzi miei, ciao Simone. Grazie veramente di cuore, sono un bagnino e qui se ne vedono di tutti i colori. Ciao da Pontedera, ciao Simone, un saluto, un abbraccio anche dall'isola d'Elba. Simone, per favore, fai queste regole, fai un vadevegum, ripetere tutte le mattine. Sono Franco e sono titolare di uno stabilimento balneare. Ma dovrebbe veramente, secondo me ragazzi, però attenzione, questo è il mio punto di vista, secondo me certe cose dovrebbero essere proprio all'ABC però del comportamento degli altri, cioè non dovrebbe neanche esistere, no? Voglio dire, questo modo di cercare di andare, di non fare confusione, cercare di comportarsi nel migliore dei modi, anche perché il mondo sia a casa nostra, però non penso che, voglio dire, a casa nostra non lasciamo, anzi, tutt'altro, non lasciamo, che ne so, mozzicone di sigarette, non lasciamo tutto sporco per terra, o comunque sia lasciamo tutto in aria prima di andarsene, perché prima di andarsene magari di andare fuori, prima di andare in ufficio, quanti di voi hanno testimoniato spesso e volentieri qualcuno che riesce anche a pulire la casa, qualcuno prima di andare a lavorare si rifà il letto, è la stessa cosa, cioè nell'ambiente pubblico, io voglio dire, scusatemi, però mi sembra abbastanza così, è abbastanza assurdo anche in un certo qual modo, no? Rinvangare e cercare di precisare determinati punti. Sì, amici miei, ci sono altri punti per riuscire a vivere al meglio la nostra vacanza oppure la giornata al mare, in spiaggia.
1: Senti, compagni!

0: è tutto fumo e niente arrosto. Vi saluto.
1: Le giornate in spiaggia sono belle, proprio come quelle dei parchi, però quando insomma diventiamo maleducati sicuramente la figura non ce la facciamo bene, anche nei confronti dell'ambiente. Siamo arrivati alle ultime due regole per vivere al meglio la nostra gita fuori porta, che vale anche per la gita fuori porta, ma anche per vivere ovviamente la nostra giornata al mare. Tenere sotto controllo gli animali. Nella spiaggia in cui siamo ammessi, ovviamente i cani devono essere custoditi e responsabilmente tenuti all'ombra, ben idratati e protetti dalle ore più calde. I bisogni vanno sempre raccolti e siamo al solito discorso. Questo anche quando vai a fare la passeggiata in città piuttosto che al parco. Cioè non è che puoi fare proprio come ti pare. Ecco, poi l'ultimo di questi è usare con rispetto docce e servizi. Io sono di quelli che amo molto il campeggio, perché sì, mi piace il campeggio, però meglio andare in un bungalow dove i bagni e le docce sono ognuno per conto suo. Scusatemi, però io sono un po' comodino. Ecco, a me piace il concetto del campeggio. Assolutamente ragazzi, è una figata, perché poi magari conosci persone, ti fai due chiacchiere e magari anche, che ne so, prima di andare a dormire purtroppo chi è tabagista come il sottoscritto ti fumi una sigaretta, ti fai delle chiacchiere, perché comunque il campeggio è un po' un paesone. Ecco, è bella ritrovare questa, però in realtà i bagni, cioè secondo me veramente ognuno nel suo è il bagno. Comunque le docce al mare, che sono comuni, non sono un bagno privato, ecco, e vanno usate in modo rapido senza sprecare acqua, salvo ovviamente diverse indicazioni. E vietato usare shampoo e bagno schiuma, poiché appunto gli scarmi spesso finiscono direttamente in mare, quindi meglio evitare ciò. Ciao Giuseppe, ciao, tu che fai quando vai al mare? Anche tu educato, mi raccomando.

Facciamo un salto in vari tifer e parliamo dell'amicizia e le relazioni sociali che hanno sulla nostra longevità un impatto veramente fondamentale e come troppo spesso invece tendiamo a considerare secondo rispetto ad altri aspetti, come ad esempio

La carriera, la salute fisica in senso stretto e le relazioni romantiche. L'amicizia è fondamentale. La scorsa settimana è stata la giornata mondiale dell'amicizia, se vi ricordate. Ma quali sono i benefici a livello biologico della nostra amicizia? Meno stress, salute migliorata e studi neuroscientifici, medici, dimostrano che avere legami di amicizia salda, saldi autentici, ovviamente, influenzano direttamente sui nostri parenti, a livello anche biologico. La presenza di amici, quelli veri, quelli intimi, perché lo sappiamo perfettamente, ci sono i conoscenti, poi ci sono gli amici, quelli veri. Ecco, gli amici, quelli intimi, riduce il livello di ormone dello stress, il cortisolo, migliorando la gestione dell'ansia. Ma anche le persone con una rete sociale solida tendono ad avere risposte immunitarie migliori e un rischio ridotto di infiammazioni croniche. La solitudine, al contrario, prolungata, e l'isolamento aumentano significativamente il rischio di malattie cardiovascolari e a livello anche di ictus. È bello quindi avere degli amici. Ovviamente trovare gli amici non è semplice, perché l'abbiamo detto un sacco di volte anche appunto nella giornata mondiale dell'amicizia. L'amicizia è talmente importante che se ti tradisce il tuo migliore amico, magari perché ci sei cresciuti insieme o magari perché è semplicemente rompino, ti fa veramente male. Perché l'amicizia, l'amico te lo scegli, il parente invece te lo becchi così com'è. Ecco, allora, il paragone con i fattori di rischio tradizionali, perché uno dei dati più veramente eclatanti della ricerca scientifica, signori e signori, parlando dell'amicizia, evidenziano che la mancanza di relazioni sociali ha un impatto sulla mortalità e quindi sulle cifre di 15 sigarette al giorno. Avere problemi legati all'alcolismo, superare i gran lunga all'obiettivo e quindi l'impatto di fattori come ad esempio l'inattività fisica. Lo studio, quindi, che cosa rappresenta? Una delle ricerche più lunghe mai condotte sulla salute e sulla felicità umana. Durata 80 anni, è giunta ad una conclusione veramente inequivocabile. La quotidianità e quindi delle nostre relazioni sociali è il fattore numero uno che appunto predilige quanto è lungo, quanto è felicemente vivono. Soprattutto la ricchezza però non quella ovviamente dei soldi, ma quella delle relazioni. Nonostante appunto sia importante, l'amicizia viene spesso messa al secondo posto, prima di altri motivi. La società tende a dare la priorità a che cosa? Alla famiglia, che ci sta ovviamente, alla famiglia di origine, al partner romantico e ai figli. Relegando quindi gli amici ad una categoria opzionale o a uno svago nel tempo libero. Però c'è da ricordare che appunto se non sia mai, però insomma la relazione non va a buon fine o comunque termina, beh insomma si può rimanere da soli, quindi cercare di coltivare le amicizie. A differenza del matrimonio o dei contenuti lavorativi, le amicizie non hanno tutele legali o riti formali di passaggio, rendendo più facile lasciare evitare per mancanza di tempo. Non ci ho avuto tempo, è da un po' che non ti fai sentire, non ho avuto tempo. Questo è un dato di fatto, è un po' questa la caratteristica, questo secondo me anche molto con le conoscenze. Con l'avanzare dell'età, tra la loro, ovviamente, gli impegni personali e il tempo dedicato a coltivare nuove e vecchie amicizie, quelle diminuisce ovviamente drasticamente, portando a quelle che molti aspetti definiscono un'epidemia, l'epidemia globale della solitudine. Quindi bisogna cercare di vivere nel migliore dei modi la nostra vita e, perché no, avere una rete sociale per vivere magari anche più a lungo. Questo è quello che ci ha insegnato la ricerca. Nei luoghi pubblici e nelle spiagge dobbiamo sempre essere educati. Amici di Giuseppe, Disabili International Network. Come ogni mattina vi teniamo compagnia, Giuseppe, dal lunedì al venerdì, con me tutti i martedì e giovedì. E con me ci risentiamo ovviamente giovedì mattina. Buon martedì ancora a tutti, è arrivato il momento di salutarci, grazie Giuseppe per la linea, come ci sentiamo? Il 20, giusto? Sì, dopodomani è il 20, oggi è il 18. Ciao ragazzi!

Ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio, quest'oggi sabato 15 agosto 2026. Intanto auguriamo a tutti voi buon Ferragosto e buon relax. Ma quest'oggi Danto Radio vi terrà compagnia con le uscite, ricordandovi che questa puntata, la prossima settimana, la potete riascoltare, precisamente sabato 22 agosto 2026. Vi ricordo che questa puntata la potete ascoltare anche sul programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dopo le 5 in poi. Ricordandovi che il suo programma Non è mai troppo presto e viene trasmesso anche qui su Danto Radio da lunedì al venerdì dalle 4:30 del mattino fino alle 7. Saluto tutte le sue radio che si connettono, tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici, naturalmente anche tutti voi. Quest'oggi, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, non vado a leggere le vostre preferenze, ma vi saluto con affetto. Saluto sia Iole che Donatella, che comunque hanno espresso le loro preferenze. Quest'oggi andiamo direttamente a scoprire quale sarà il disco promo della settimana, che poi potrete riascoltare la prossima settimana dal lunedì al venerdì alle ore 8, 14 e 20. Il disco della settimana che abbiamo scelto quest'oggi è quello di Rob Secchi, Il Cammino. Il tema principale è la rinascita. Percorso interiore, forza silenziosa. Il brano racconta il momento in cui una persona decide di mettersi in cammino, non per arrivare da qualche parte, ma per ritrovare se stessi. Ogni passo è una ferita che guarisce, un ricordo che si scioglie, una verità che si rivela. E allora, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ascoltatevi questo brano. Buon ascolto.

Ecco a voi il nostro viaggio musicale con Promo. Mi cari amici ascoltatori e ascoltatrici, oltre a farvi ascoltare qualche novità di questo periodo che sono uscite, ma siccome gli artisti in questo periodo sono in vacanza, quindi sono a riposo, è giusto che sia così, vi faremo ascoltare anche dei brani che qui sono stati proposti su Danto Radio nella programmazione di Promo. E allora iniziamo subito con il primo brano che abbiamo proposto qualche tempo fa, e parliamo di Alberto Conti, Mantra. Il tema: meditazione, centratura, equilibrio. Un brano che invita a respirare, a ripetere dentro di sé una parola che diventa cura. Il mantra è la casa interiore: emozione, calma, vibrazione, spiritualità. E allora ascoltatevi questo brano.

Ora vi parliamo di Angelo Mazzei di Poggio. Ho capito che era amore. Il tema rivelazione, sentimento che si manifesta. Il momento esatto in cui capisci che ciò che provi non è più un dubbio, ma amore. Una presa di coscienza dolce e potente. Emozione, tenerezza, verità emotiva.

quartiere Coffi dove scende il sole. Il tema principale in questo brano si riscontra il viaggio, orizzonte e libertà. Un brano che racconta il bisogno di andare dove il sole scende, dove la vita sembra più semplice e più vera. Emozione, leggerezza, vibrazione e

Roberta Modigliani, Sotto la pelle d'estate. Il tema principale, sensualità, ricordi, estate che resta. Il brano, l'estate che non finisce, che rimane sotto la pelle, come un profumo, come una promessa. Emozione, nostalgia, calda dolcezza,

0: Sotto la pelle rimani.
1: Miei amici ascoltatori e ascoltatrici, vi ricordo che siete all'ascolto con promo, novità discografiche della settimana, anche quest'oggi 15 agosto 2026, anche se è Ferragosto, noi vi teniamo compagnia con le novità discografiche della settimana. Ma naturalmente, oltre a farvi ascoltare le novità discografiche della settimana, perché in questo periodo gli artisti sono a riposo, sono in ferie, è giusto che sia così, alterniamo, quindi oltre alle uscite in questo periodo, quindi scegliamo qualche uscita che è uscita appunto in questa settimana, andiamo a ricordare dei brani che abbiamo messo all'interno del programma promo nei mesi scorsi, quindi se vi ricordate è sempre bello ricordarli e riascoltarli qui su Danto Radio. Per interagire con me, fare le vostre preferenze oppure, perché no, scegliere anche il disco promo, potete farlo scrivendomi al 333-9648-645. Vi ricordo che questa puntata, oltre a ascoltarla nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi, lo potete fare anche il sabato 22 agosto 2026 alle ore 17 ci sarà la replica. Per quanto mi riguarda, allora possiamo proseguire e parlarvi di Y40 Baila. Il tema movimento, festa, libertà. Un invito a ballare senza pensieri, a lasciare che il corpo parli più delle parole. Emozione, energia, colore.

0: Tanto Radio, dove la musica prende vita.
1: Ora vi parliamo di Gips Fiorucci, Dea Madre Terra. Alchimica, mantra. Il tema spiritualità, natura e radici. È un canto dedicato alla Madre Terra, alla sua forza creatrice e alla connessione tra corpo e universo. Emozioni, sacralità, profondità,

0: Ora vi parliamo di Graziella Saverino, l'amore che disarma, vulnerabilità resa emotiva, verità, l'amore che non combatte, che non ferisce ma disarma, che toglie le difese e lascia entrare la luce, emozione, delicatezza e intensità.
1: Un caffè, colazione con Alexa, musica che sale, il profumo di te, capirsi

ore vi parliamo di Roberto Lucini, Troppo, troppo. Il tema, deciso desiderio, vita e vissuta al massimo. In questo brano il significato è tutto è troppo, troppo forte, troppo veloce, troppo vero. È un brano che racconta l'esagerazione come forma di autenticità, emozione, adrenalina, impeto.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104,9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Ora vi parliamo di Coco, dove sei? Il tema è assenza, ricerca e mancanza. Il significato del brano è una domanda che non trova risposta. Dove sei quando ho bisogno di te? Un brano che vive nel vuoto tra due persone. Emozioni, malinconia, sospensione, eccetera, eccetera.

Alessandra Forti, figate il filler. Il tema ironia, estetica, verità, sociale. Una critica leggera, pungente all'ossessione per l'apparenza. Quando il filler cade resta la persona. Emozione, sorriso, provocazione.

Prima di terminare, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, quest'oggi 15 agosto 2026, Promo augura a tutti voi un sereno buon Ferragosto, trascorridelo in relax e, perché no, se avete la possibilità, ascoltate Danto Radio, perché Danto Radio vi regala tante belle emozioni. Vi ricordo che questa puntata, chi volesse riascoltarla, la può fare attraverso il programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino, ricordandovi che il suo programma viene trasmesso qui su Danto Radio tutti i giorni, da lunedì al venerdì dalle 4:30 del mattino fino alle 7. Saluto tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici, tutte le radio che si connettono, e saluto anche Disabili International Radio, naturalmente, oltre a salutare anche Giuseppe, inviargli un grande abbraccio. Saluto Antonello in regia e tutti coloro che mi ascoltano. Chi volesse esprimere le proprie preferenze, il disco promo che poi andrà in rotazione qui su Danto Radio, lo potete fare scrivendomi al 333-9648-645. Vi ricordo che questa puntata, oltre ad ascoltarla nel programma di Giuseppe Cesena, lo potete fare anche sabato 22 agosto 2026 alle ore 17 qui su Danto Radio. Prima di terminare e salutarvi, vogliamo parlarvi di Manuele De Iaco. Stai lontano da me. Il tema principale è Confine autodifesa, liberazione. Il brano che mette distanza da ciò che fa male. È un fuga, protezione, emozione, forza, chiarezza. E allora, ciao!

Grazie Daniela, grazie Daniela. Anche oggi abbiamo visto quelli che erano i successi del momento e adesso andiamo al, intanto che l'orologio dice farfuglio qualcosa che non ho capito, andiamo ad ascoltare un brano degli anni 60-70 e anche un uomo di Mina. Eccolo qui per voi, anche un uomo Mina.

E dopamina con anche un uomo ce l'abbiamo veramente adesso, è scomparso da poco, non tantissimo, e è una persona che insomma ha avuto il peso di qualcuno e ha detto in questo soprano Averti addosso, quindi è Gino Paoli in Averti addosso.

Averti addosso sulle spalle, con il caldo, con il freddo, con l'amore, con il vento. Quando sei giovani, quando sei vecchi, quando sei bambini. E quando si cresce, poi il papà alla figlia dice: "Bada bambina", e lo dice anche Little Tony: "Bada bambina".

Eccoci, eccoci, siamo alla fine ormai. Dopo questo brano arriveranno i saluti e adesso vi dico il titolo del brano che ascolterete. Ha a che fare con le bandiere. Bandiera di che colore poteva essere negli anni 60 la bandiera, se non quella gialla della discoteca? Quindi bandiera gialla.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

0: bellissimo. Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a Reti Unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.
1: Questo te lo ricordi?

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: VDL, le sonorizzazioni da sogno.
1: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Benvenuti nel mondo della musica di due decenni molto importanti per la musica. Sono Marco Del Baese e sono pronto a farvi ascoltare anche oggi grandissimi successi, partendo dai primi tre con Alan Parsons Project e la canzone che si chiama Mamma Gamma. Arrivano dalla Norvegia, si chiamano Aha, la canzone The Sun Always Shine on TV. Mentre in Italia nel 1994 si formano a Roma i ragazzi italiani. Cantano per noi ogni notte, ogni giorno. Benvenuti in Super Sound.

0: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
2: E adesso che il ritmo è partito, ragazzi miei, non ci fermiamo più, anche perché le prossime tre canzoni hanno tre ritmi diversi, ma sono veramente delle canzoni importanti di quegli anni. 1996 è stato considerato una grande pietra miliare della musica R&B italiana. È stata soprattutto una canzone che ha reso celebre l'album, quello che si chiama Sotto Effetto Stono. Con il sottotono e Danny Losito ascolteremo Solo Lei Ha Quel Che Voglio, un remake oppure una cover di una grande canzone di Chaka Khan, interpretata in questo caso da Whitney Houston in una versione più dance, si chiama I'm Every Woman. Subito dopo entreremo in un film, quello che si intitolava Who's That Girl, con Madonna protagonista insieme a Griffin Dunne. Ascolteremo la colonna sonora di Who's That Girl proprio con Madonna, che canterà per noi in Super Sound.

molto famosi per More Than a Feeling, un pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Stiamo per entrare nel decennio della musica degli anni 90 e lo facciamo accompagnati con un po' di musica house. Loro si chiamano Captain Hollywood Project, è una formazione eurodance tedesca. Avevano fatto Only With You, avevano fatto Fly Night, ma soprattutto avevano fatto questa canzone che si chiama More and More. Subito dopo arriverà Robbie Williams, molto giovane ai tempi con i Take That, gruppo che divenne importantissimo dagli anni 90. Lo ascolteremo con Millennium. E poi faremo una passeggiata nell'album del 1998 con il gruppo dei Simply Red. Saremo in blu, in particolar modo. Ascolteremo Say You Love Me. Super Sound.

I'm taking everything without shaking. Yo,

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: E rieccoci pronti, io on the mic, Max Martinelli, ciao belli, al Mix and Play Paolo Mariani e Isabi DJ per la Exclusive Dance Chart. Abbiamo voglia di ricordare e di far scoprire le hit del passato in questa speciale chart di agosto 2026. La nostra si chiama Summer is Crazy 2026 Estate, la classifica dance più calda della stagione.
3: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: Song Summer is Crazy Exclusive Dance Chart numero 17, un brano che utilizza un sample di un pezzo simbolo della dance italiana dal mondo degli Eiffel 65, Blu Dabba Du Dabba Da, energia contagiosa con David Guetta e Bibi Rexha. Vamos!

Le hit che hanno dominato Radio Club e Playlist. Ecco la numero 16, la Exclusive Summer Squeeze Edition. Un tuffo nel singolo di Riton e dei Nightcrawlers. Special guest, la star del web, Mufasa e Ayman. Vamos con Friday, numero 16.

Siete pronti? Arriva un pezzo bombao alla numero 15. Spazia una delle canzoni più famose e iconiche della storia del dance pop, scritta, composta e interpretata da Michael Jackson. Billie Jean è stata prodotta insieme a Quincy Jones, anno 1983, numero 15.

dopo Michael Jackson non possono mancare i Simple Minds alla numero 14. Raggiunsero il primo posto nella classifica della Billboard Top 100 con una traccia davvero super. Don't You Forget About Me fu anche la traccia portante della colonna sonora del film di culto The Breakfast Club 1985. Ci vi oggi con i Simple Minds.

0: Ritmo, energia, grandi successi. Questo è il mondo della Exclusive Dance Chart. Altro flashback, numero 13. Dalla Svizzera con furore il disc jockey Yves Rock nel 2008 diventò un fenomeno estivo con la hit Rise Up.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word, Italian style.
3: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word, Italian style.

pianoforte adesso alla posizione numero 12. Anni 90 con gli Snap, dalla Svizzera alla Germania, ricordate proprio loro? C'erano Turbo B, il rapper, Penny Ford, la songwriter, e il ritornello lo firmò Jocelyn Brown. I Got the Power ci emoziona ancora oggi. Numero 12, gli Snap.

Fate le valigie, per la numero 11 vi porto in Olanda, nei Paesi Bassi, proprio ad Utrecht, in questa stanza da letto situata al quarto piano di un palazzo. Da qui il nome dei Two Brothers for the Floor, due fratelli che sfornavano successi come Dreams, era l'anno 1994.

I tormentoni che non ti sono mai usciti fuori dalla testa sono tutti qui in questa Summer is Crazy Exclusive Dance Chart, agosto 2026.

disco molto caldo, ma cosa dico? Caldissimo! Paolo, dai, vai di condizionatore! Number 10, la febbre della dance sole 90. Era il 1993, dove il remix ufficiale di Robin S, Show Me Love, pubblicato dal produttore remix svedese Stonebridge, sfondò la bandiera del successo mondiale. Robin S, davvero micidiale! Number 10, Show Me Love.

Numero 9, Fotolorgo. Arriva Gigi D'Agostino e arriva da Torino in sella al suo Vespino, carico di successi preziosi alla Exclusive 1999. Cosa ci regalò? Another Way.

Siamo arrivati così al numero 8, altra proposta anni 90, un celebre riff e un ritornello che sono stati campionati tantissime volte, ma l'originale è sempre stata l'originale. Un suono davvero speciale per Crystal Waters e Gypsy Woman.

e signori, arriva la number 7 in questa estate crazy exclusive dance chart. 6 milioni di copie vendute in tutto il mondo per una hit che fece ballare l'Europa e gli States. Scritto da Melody Thornton, per i tedeschi la Bush. Alla numero 7, vi regaliamo...

si balla e si canta. Questa è la classifica che ti incanta. Number 5. Arriva il famosissimo rapper Ice MC, intrecciato alla bravissima Alexia. La song è Think About The Way. Fu anche colonna sonora del film Trainspotting del 1996. Chi non la ricorda? Uff! Numero 5.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Numero 4, con Molly Molella, la storia della dance diventa più movimentata, accattivante e bella. Ecco l'inno sportivo più usato negli stadi di tutto il mondo. Free from desire, dalla carica anche al più vagabondo. Numero 4.

L'Olimpo al gradino più basso in questa special chart, la numero 3, lo regaliamo a lei, a Natalie Arts. Giovanissima, bella, con un messaggio chiaro: guardare sempre avanti e superare con determinazione gli ostacoli. I Sound Lovers.

E per la numero 2, beh, vi portiamo nel 1995. Pensate che fu il singolo più venduto in assoluto in Italia, superato solo da Bombastic di Shaggy. Coloriamo la dance con i Typical, The Color Inside. Batte bandiera numero 2.

Crazy 2026. Per la number one torniamo a qualcosa di molto attuale, la più forte del momento, canzone regina, estate 2026. Ugel, Ultranate, I'm moving to the

0: Oh, il viaggio è finito, Summer is Crazy 2026, estate pazzissima, con la Exclusive Dance Chart finisce qui. Torneremo presto con le canzoni più nuove e impossibili che potremo mai suonarvi, un pubblico speciale. Merita una classifica dance eccezionale. Ciao da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa. Dai, andiamo al mare. Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Rieccoci, rieccoci insieme con i più belli d'Italia estate, il giusto posto dove trovate le canzoni che amate. On the mic ci sono io, Max Martinelli. Ciao belli!
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
0: Novità come al solito alla numero 10, Giusy Ferreri è ancora in tour col suo live 2026 e per brindare al successo ci regala la sua nuova canzone, Vuoto Cosmico, numero 10.
3: Che

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Numero 9. Un grande applauso va fatto a Laura Valente, la mamma di Angelina Mango, che è stata così brava a ristrutturarle l'anima e a regalargli nuova luce. La forza della vita non ha confini. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, numero 9.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
2: Simpatica, bella, esplosiva. Gaia, ai più belli d'Italia estate e in ottava con Bossa Nostra.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: I più belli con Max Martinelli, la musica più bella.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. In questo grande mare di musica, estate 2026, torna Mannarino. Nel brano Maradona riesce a tenere insieme ciò che cade e ciò che resta, fino a dissolversi in un eco. Maradona sta in cielo.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Numero 7, l'estate del 1999 per Napoleone è un mix di ricordi tra fantasia infantile e i primi turbamenti. L'estate faceva cucù Marie per Napoleone.

0: più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: Una nuova hit, una nuova grande collaborazione con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Le due identità non si annullano a vicenda, ma si completano. Goya, novità, ai più belli d'Italia estate. Cosa sogno?

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. E in sesta ai più belli c'è Francesco Gabbani con la sua camicia rosa pois, i suoi pantaloni neri lucidi a zompo di elefante. Summer Funk risulta un brano davvero eccitante. Numero 6, Francesco Gabbani.
3: Le

0: Terzo aggiornamento agosto 2026 con i più belli d'Italia, numero 5. E qui troviamo la bravissima Noemi. Tu cosa fai questa sera? È un brano magnetico, intenso e pieno di attrazione, che alcune volte non si capisce se va nella giusta direzione. Noemi, numero 5.
1: Stare con te.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Tra poco sarà Podio e più belli e scopriremo così le tre più forti di questo terzo aggiornamento di agosto 2026. Alla numero 4 però c'è l'invito di agitare bene la Coca-Cola con Tommaso Paradiso.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: I più belli con Max Martinelli, la musica più bella.
2: La numero 3 di questa settimana ci regala un brano suonato e risuonato per tutta l'estate 2026. Partenope vede la produzione di Merck & Cremont. E con i The Colors e la brancale si canta in maniera naturale. Partenope numero 3. Yeah!

0: Protagonisti in questa nuova puntata di agosto ai più belli d'Italia estate: Madame, Giuseppe Ferreri, Gaia, Napoleone, Gabbani, Noemi, Tommaso Paradiso, Mark and Cremont, La Brancale, I The Color, Safe. Decretiamo ufficialmente la numero uno.
1: I più belli con Max Martinelli, ti resta in testa tutto il dì.
0: Grande sorpresa, la numero uno dei più belli d'Italia estate con Emma e Fabri Fibra. Viaggiano in prima con Antidroga.

Il prossimo appuntamento dei più belli d'Italia estate ci regalerà ancora tanta bella musica e nuove sorprese. Vi aspettiamo, non mancate! Ciao belli, da Max Martinelli.

0: Express.
1: Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: E rieccoci pronti, io on the mic, Max Martinelli, ciao belli, al Mix and Play Paolo Mariani e Isabi DJ per la Exclusive Dance Chart. Abbiamo voglia di ricordare e di far riscoprire le hit del passato in questa speciale chart di agosto 2026. La nostra si chiama Summer is Crazy 2026 Estate, la classifica dance più calda della stagione.
3: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: Diciassette song Summer is Crazy Exclusive Dance Chart, numero 17. Un brano che utilizza un sample di un pezzo simbolo della dance italiana dal mondo degli Eiffel 65, Blu Dabba Du Dabba Da, energia contagiosa con David Guetta e Bibi Rexha. Vamos!

Le hit che hanno dominato radio, club e playlist. Ecco la numero 16, la Exclusive Summer's Crazy Edition. Un tuffo nel singolo di Riton e dei Nightcrawlers. Special guest, la star del web, Mufasa e Ayman. Vamos con Friday, numero 16.

Siete pronti? Arriva un pezzo bombao alla numero 15. Spazia una delle canzoni più famose e iconiche della storia del dance pop, scritta, composta e interpretata da Michael Jackson. Billie Jean è stata prodotta insieme a Quincy Jones, anno 1983, numero 15.

dopo Michael Jackson non possono mancare i Simple Minds, alla numero 14 raggiunsero il primo posto nella classifica della Billboard Top 100 con una traccia davvero super. Don't You Forget About Me fu anche la traccia portante della colonna sonora del film di culto The Breakfast Club 1985. Ci vi oggi con i Simple Minds.

0: Ritmo, energia, grandi successi. Questo è il mondo della Exclusive Dance Chart. Altro flashback, numero 13. Dalla Svizzera con furore il disc jockey Yves Rock nel 2008 diventò un fenomeno estivo con la hit Rise Up.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word, Italian style.
3: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word, Italian style.

ci porta adesso alla posizione numero 12. Anni 90 con gli Snap, dalla Svizzera alla Germania, ricordate proprio loro? C'erano Turbo B, il rapper, Penny Ford, la songwriter, e il ritornello lo firmò Jocelyn Brown. I Got the Power ci emoziona ancora oggi. Numero 12, gli Snap.

Fate le valigie per la numero 11 vi porto in Olanda, nei Paesi Bassi, proprio ad Utrecht, in questa stanza da letto situata al quarto piano di un palazzo. Da qui il nome dei Two Brothers for the Floor, due fratelli che sfornavano successi come Dreams, era l'anno 1994.

I tormentoni che non ti sono mai usciti fuori dalla testa sono tutti qui in questa Summer is Crazy Exclusive Dance Chart, agosto 2026.

disco molto caldo, ma cosa dico? Caldissimo! Paolo, dai, vai di condizionatore, number 10, la febbre dello dance sole 90. Era il 1993, dove il remix ufficiale di Robin S, Show Me Love, pubblicato dal produttore remix svedese Stonebridge, sfondò la bandiera del successo mondiale. Robin S, davvero micidiale. Number 10, Show Me Love.

Numero 9, Fotolorgo. Arriva Gigi D'Agostino e arriva da Torino in sella al suo Vespino, carico di successi preziosi alla Exclusive 1999. Cosa ci regalò? Another Way.

Siamo arrivati così al numero 8, altra proposta anni 90, un celebre riff e un ritornello che sono stati campionati tantissime volte, ma l'originale è sempre stata l'originale. Un suono davvero speciale per Crystal Waters e Gypsy Woman.

e signori, arriva la number 7 in questa estate Crazy Exclusive Dance Chart. 6 milioni di copie vendute in tutto il mondo per una hit che fece ballare l'Europa e gli States. Scritto da Melody Thornton, per i tedeschi La Bush. Alla numero 7 vi regaliamo Be My Lover.

Number 6, altro riempipista storico della dance con Corona. Olga De Sousa era la modella brasiliana che faceva girare la testa a tutta la carovana. La voce di Corona era di Jenny B. Il ritmo della notte, la exclusive, the rhythm of the night. Number

si balla e si canta. Questa è la classifica che ti incanta. Number 5. Arriva il famosissimo rapper Ice MC, intrecciato alla bravissima Alexia. La song è Think About The Way. Fu anche colonna sonora del film Trainspotting del 1996. Chi non la ricorda? Uff! Numero 5.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

04 con Molly Molella, la storia della dance diventa più movimentata, accattivante e bella. Ecco l'inno sportivo più usato negli stadi di tutto il mondo. Free from desire, dalla carica anche al più vagabondo. Numero 4.

L'Olimpo al gradino più basso in questa special chart, alla numero 3, lo regaliamo a lei, a Natalie Arts. Giovanissima, bella, con un messaggio chiaro: guardare sempre avanti e superare con determinazione gli ostacoli. I Sound Lovers.

0: Exclusive Dance Chart.
1: E per la numero 2, beh, vi portiamo nel 1995. Pensate che fu il singolo più venduto in assoluto in Italia, superato solo da Bombastic di Shaggy. Coloriamo la dance con i Typical, The Color Inside. Batte bandiera numero 2.

Crazy 2026. Per la number one torniamo a qualcosa di molto attuale, la più forte del momento, canzone regina estate 2026, Ugel, Ultranate, I'm Moving to the Sun.

0: Oh, il viaggio è finito, Summer is Crazy 2026, estate pazzissima, con la Exclusive Dance Chart finisce qui. Torneremo presto con le canzoni più nuove e impossibili che potremo mai suonarvi, un pubblico speciale. Merita una classifica dance eccezionale. Ciao da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa. Dai, andiamo al mare. Exclusive Dance Chart.
1: Stai ascoltando
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al

0: Voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, ci siamo. Ultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express. Paolo Tocco da questa parte del microfono, particolarmente emozionato, come ogni inizio e come nuova sosta, sì, perché parliamo di soste, niente si ferma.
2: E... Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: Estatissima, il programma della tua estate.
4: Vi è offerto da
5: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Energia allo stato puro, vibrazioni costanti e solo la musica migliore del pianeta. Benvenuti da Alessandro Fizzotti ad una nuova, nuovissima puntata di Estatissima. C'è un'atmosfera incredibile oggi, una di quelle giornate in cui l'aria sembra vibrare a tempo con i nostri successi. Non importa cosa dice il vostro calendario, qui il termometro segna sempre la temperatura ideale per fare festa. Abbiamo selezionato una sequenza di brani che sono veri e propri colpi al cuore, un mix di ritmo e melodia che vi farà sentire vivi come non mai. Vogliamo essere il vostro rinfresco sonoro, quel soffio di vento fresco che vi spettina mentre correte verso la vostra prossima avventura. Sintonizzatevi su, ovviamente, la nostra emittente, quella del buon umore, no? Lasciate fuori dalla porta tutto il resto e concentratevi solo su questo battito che sta per travolgervi. E insieme a noi oggi vi andremo a raccontare e travolgere con i nostri ospiti, perché tra poco avremo i racconti di viaggio, no? Che cosa fare per le nostre prossime e future vacanze con un giornalista esperto del wellness e proprio del viaggiare. Con noi, Claudio Pina. Subito dopo racconteremo di un nuovo libro, Il Branco, scritto da Marco Martucci, che avremo con noi in diretta. E poi ancora una volta a fare e parlare di nutrizione. Quanto è importante volersi bene, no? Anche nel piatto, insieme alla nostra amica la dottoressa Chiara Boscaro, biologa nutrizionista. E allora, ragazzi, siamo pronti a dare il massimo? E

0: prima di addormentare.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
4: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Energia allo stato puro, vibrazioni costanti e solo la musica migliore del pianeta. Benvenuti da Alessandro Fizzotti ad una nuova, nuovissima puntata di Estatissima. C'è un'atmosfera incredibile oggi, una di quelle giornate in cui l'aria sembra vibrare a tempo con i nostri successi. Non importa cosa dice il vostro calendario, qui il termometro segna sempre la temperatura ideale per fare festa. Abbiamo selezionato una sequenza di brani che sono veri e propri colpi al cuore, un mix di ritmo e melodia che vi farà sentire vivi come non mai. Vogliamo essere il vostro rinfresco sonoro, quel soffio di vento fresco che vi spettina mentre correte verso la vostra prossima avventura. Sintonizzatevi su, ovviamente, la nostra emittente, quella del buon umore, no? Lasciate fuori dalla porta tutto il resto e concentratevi solo su questo battito che sta per travolgervi. E insieme a noi oggi vi andremo a raccontare e travolgere con i nostri ospiti, perché tra poco avremo i racconti di viaggio, no? Che cosa fare per le nostre prossime future vacanze con un giornalista esperto del wellness e proprio del viaggiare. Con noi Claudio Pina. Subito dopo racconteremo di un nuovo libro, Il Branco, scritto da Marco Martucci, che avremo con noi in diretta. E poi ancora una volta a fare e parlare di nutrizione. Quanto è importante volersi bene, no? Anche nel piatto, insieme alla nostra amica la dottoressa Chiara Boscaro, biologa nutrizionista. E allora, ragazzi, siamo pronti a dare il massimo? E allora, il prossimo brano è una bomba, pronta a esplodere. Let's go! Everybody!

0: All'interno di Estatissime, i nostri collegamenti speciali, come sapete oggi parliamo anche del piacere del viaggiare in compagnia di un giornalista esperto del wellness e delle vacanze, è il nostro Claudio Pina, ben trovato.
1: Ciao ragazzi, eccomi a voi, questa volta vi propongo tre vere chicche che sono la Provenza, la Camargue, la Costa Azzurra, non lontane tra di loro, non troppo lontane, diciamo un paio di settimane ci vuole, ma il tempo in realtà lo deciderete voi alla scoperta di un territorio dai colori, dei profumi magici, visitando luoghi imperdibili.
0: Allora, mi hai convinto, direi, Claudio, no? E quindi
1: sì. Cominciamo,
0: dai.
1: Allora, cominciamo con la colorata Provenza, un angolo di mondo forse un po' simile al paradiso, è difficile dirlo, ma potrebbe essere, tra campi di grano e lavanda, musei e casette dai toni pastello. Tutto questo e molto altro, è la Provenza in cui scorci indimenticabili sono stati resi celebri dalle tavolacce di Cézanne e Monet, è una Francia intima, impressionista, defilata.
0: Qualche dettaglio, Claudio?
1: Ma certamente le zone del Luberon per ammirare borghi e paesaggi che caratterizzano la Provenza. Ci fermiamo in alcuni dei luoghi più significativi, l'abbazia cistercense di Senanc, un luogo arroccato, il borgo arroccato di Gordi, il villaggio di Roussillon, ammirando i toni caldi delle rocce e la fioritura della lavanda.
0: E poi hai detto Camargue anche, no?
1: Sì, direi già che ci siamo, Camargue, confermo, la selvaggia Camargue, direi, più a ovest, una porzione di terra quasi ai confini del mare, formata da stagni, paludi e risaie, dove convivono fenicotteri rosa, cavalli liberi al galoppo, tradizioni nomadi che danno a questo lembo di Francia una connotazione arcaica, selvaggia, sincera.
0: E poi sostare?
1: Beh, dunque direi dopo una sosta al parco ornitologico di Pont de Beau e un giro in battello sul piccolo Rodano per ammirare i paesaggi di flora e fauna che sono accessibili solo via acqua, direi fare una tappa alle Seine-Mer de la Mer e prima di raggiungere Avignone o Nîmes, in base al vostro calendario deciso, siete liberi di andare e venire dove volete, direi che ci sono... Sì, una sosta a Arles bisogna farla per camminare e passeggiare fra i prestigiosi monumenti romani.
0: E poi c'è la terza chicca che hai promesso, no?
1: Terza chicca, non può mancare la brillante Côte d'Azur e passeggiare sul lungomare di Nizza tra i suoi nobili palazzi, il profumo del mercato dei fiori, quella del sud della Francia sarà una vacanza quasi multisensoriale, con l'impressione di vivere all'interno di uno dei suoi grandi capolavori impressionisti.
0: E da non perdere qui, Claudio?
1: Beh, da non perdere, direzione Marsiglia, e lungo il percorso sostiamo a Grasse, capitale del profumo, per visitare una delle sue storiche fabbriche di profumi. Proseguiamo per Aix-en-Provence, città d'arte e antica capitale che racchiude tutto il fascino colorato di questa regione, da fare e da visitare la città vecchia, per poi finire a Marsiglia. E qui c'è tutto.
0: Consiglio tutto. Per chiudere, Claudio?
1: Ma una vacanza che sembra facile ma è abbastanza impegnativa. Se si vuole avere il meglio, quindi va preparato col consiglio anche di un'agenzia viaggi per info concrete, magari accompagnamenti vari in loco dove preferite essere accompagnati. E quindi buon voyage.
0: Buon voyage, veramente grazie al nostro Claudio Pina che torna la settimana prossima e buona estatissima.
1: Ciao ragazzi, a presto.

0: Siete sempre all'interno della nostra estatissima e mentre insomma queste nostre belle temperature ci riscaldano, c'è un altro tipo di calore che sta per essere nelle nostre librerie, quello di un silenzio che brucia. Oggi abbiamo il piacere di ospitare Marco Martucci, autore di romanzi e racconti premiati, uscito da poco il suo ultimo libro, edito da Morellini per la collana Riflessi, Il Branco, un romanzo teso, feroce, che ci porta in una città dove l'omertà è la legge e la giustizia sembra aver smarrito la strada. Diamo il benvenuto a Marco Martucci in Estatissima.
1: Ciao a tutti e grazie per l'ospitalità.
0: Marco, il tuo libro, il titolo del tuo libro, Il Branco, no, evoca immediatamente un'immagine di violenza, di gruppo. Leggendo le pagine però si capisce che il branco non è fatto solo dai colpevoli materiali dello stupro di Sara Giannini, ma anche dalle istituzioni, da chi giudica e da chi

0: permettono che certi soprusi possano essere compiuti e reiterati. Purtroppo l'evento, che diciamo rientra nella finzione narrativa, rispecchia tanta violenza sessuale e tanta violenza nei confronti delle donne che c'è nella nostra società oggi, ma in realtà da sempre, una violenza che non siamo riusciti ancora a estirpare, che probabilmente fa parte proprio della nostra cultura, della cultura di questa società. Il branco ha la faccia nel romanzo di questi sette stupratori, ma ha anche la faccia di un giudice che ha lasciato che i responsabili, tutto sommato, se la cavassero con poco, alla faccia delle persone che dentro questo comune di una piccola immaginaria periferia italiana hanno in qualche modo responsabilizzato, fatto calare la colpa sulla vittima, la responsabilità sulla vittima che nel suo essere, diciamo, donna e indifesa, in qualche modo è come se avesse provocato gli stupratori. Ovviamente questa visione drammatica è ingiusta e non potrà mai avere alcuna attinenza con la realtà, ma purtroppo è quello che avviene anche, sì, diciamo, comunemente nella vita di tutti i giorni.
1: Ecco Marco, al centro della storia troviamo Lucy e Sergio, due personaggi legati da un passato traumatico, no? Che scelgono di farsi giustizia da soli quando il sistema tutto fallisce. La loro missione di vendetta si trasforma in una vera e propria resa dei conti contro un'intera mentalità. Come hai costruito questo rapporto così estremo e come sei riuscito, insomma, a mantenere l'equilibrio tra la loro razionalità e la ferocia delle loro azioni?
0: È un equilibrio piuttosto difficile, anche proprio nella vita e nella pratica dei personaggi. Lucy è prevalentemente un'istintiva, è stata abusata da giovane e cova per anni la rabbia nei confronti dei suoi aguzzini, ma anche nei confronti di tutto questo sistema. Sergio è come se rappresentasse la parte razionale, diciamo, della vendetta, una parte razionale fatta però anche inevitabilmente un po' di istinto, perché sebbene si possa pensare giusta, corretta una vendetta anche sanguinosa e armata, da un punto di vista razionale, per compierla c'è inevitabilmente bisogno di empatia e di istinto, che è quindi ciò che Sergio porta dentro questa piccola banda armata che cercherà di vendicare l'abuso e di uccidere tutti gli stupratori.
1: Sì. Ecco, a indagare su questa scia di sangue c'è l'ispettrice Daria Russo, che si ritrova in un conflitto insanabile. Da un lato la legge che deve difendere, dall'altro un senso di giustizia umana che sembra dare ragione ai vigilanti. Nel libro poni una domanda scomoda: dove finisce la colpa del singolo e dove inizia quella di tutti noi?
0: La colpa del singolo e quella della comunità iniziano e finiscono nel momento in cui il singolo non decide di farsi comunità con un obiettivo. Ogni singolo può avere un punto di vista, anche, diciamo, un punto di vista che porta a una rivalsa rispetto a un'ingiustizia. Però se quel punto di vista non entra in un ragionamento collettivo con la comunità e dentro a quel ragionamento collettivo cerca di cambiare lo stato delle cose, anche il singolo ha una responsabilità. I nostri pensieri da soli non bastano per cambiare il mondo, per cambiare la società, per intervenire nelle ingiustizie, se non entrano dentro un ragionamento collettivo che cambia il modo di pensare di tutti.
1: Grazie a Marco Martucci, vi consigliamo Il Branco, edito da Morellini. Buon'estate.
0: Grazie a voi.

0: Siamo arrivati all'interno della nostra estatissima allo spazio con Nutri la tua estate, l'appuntamento in compagnia della dottoressa Chiara Boscaro, esperta in nutrizione. Ciao Chiara, ben trovata.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Parliamo dei fermentati estivi oggi, ovvero la kombucha e il kefir.
1: In estate il nostro sistema digerente è messo alla prova da sbalzi termici, aria condizionata, calore esterno e da una maggiore esposizione a batteri tipici del cibo conservato male. Le bevande fermentate come il kombucha, che è un tè fermentato, e il kefir, che è un latte oppure acqua fermentata, sono alleati preziosi. Questi elisir sono ricchi di probiotici vivi che rinforzano la flora batterica intestinale, dove risiede circa l'80% del nostro sistema immunitario. Un microbiota si riflette direttamente sulla salute della pelle, rendendola meno reattiva e più luminosa. Inoltre, in kombucha è naturalmente frizzante, povero di zuccheri, rappresentando l'alternativa salutare alle bevute gasate industriali. Bere bevande fermentate aiuta a mantenere e regolare l'intestino, spesso pigro durante i viaggi, e fornisce una dose di vitamine del gruppo B che aiutano a contrastare la stanchezza legata all'afa.
0: Molti temono che i fermentati siano acidi o difficili da digerire, Chiara. Come si inseriscono nella dieta estiva senza causare problemi a chi ha lo stomaco delicato?
1: I fermentati possono sembrare strani al primo sorso perché hanno quel gusto frizzantino leggermente aspro, ma in realtà sono dei predigeriti. Questo significa che i batteri buoni hanno già fatto gran parte del lavoro di scomposizione degli zuccheri per noi. Se avete lo stomaco delicato, il segreto è non berne un litro tutto d'un fiato. Iniziate con un piccolo bicchiere di kombucha fresco nel pomeriggio. È incredibilmente rinfrescante e toglie quella voglia di dolce tipica delle ore calde. Il kefir invece è perfetto a colazione, potete usarlo al posto dello yogurt. La cosa fantastica di queste bevande è che aiutano a ricostruire la barriera della vostra pelle dall'interno. Se soffrite di sfoghi cutanei dovuti al sudore o di piccole irritazioni, un intestino sano grazie ai probiotici è la cura migliore. Inoltre queste bevande aiutano a combattere la proliferazione dei batteri cattivi che a volte incontriamo mangiando fuori casa in estate. Il kombucha, per esempio, con il suo sapore che ricorda il sidro di mele, è un sostituto fantastico della birra per chi vuole restare leggero ma non vuole rinunciare al piacere di una bevanda frizzante.
0: Grazie alla dottoressa Chiara Boscaro, che torna con noi in estatissima la settimana prossima. Un abbraccio, ciao!
1: Ciao a tutti, buon estate!

E anche oggi Estatissima giunge al termine, spero vi siate rinfrescati insieme a noi. Pensate che il Mar Mediterraneo ospita oltre 17.000 specie diverse, è un intero universo blu da esplorare appena sotto la superficie, e quindi se siete proprio nel Mar Mediterraneo, tuffatevi e godetevi con la semplice maschera tutto quello che c'è nel fondale. C'è veramente tanto da vedere, una fauna marina pazzesca. Se volete riascoltare il nostro programma, estatissima.it è il nostro podcast, ma seguiteci anche sui social. Siamo presenti su Facebook e LinkedIn. La vostra curiosità è la nostra guida. Continuate a scriverci i vostri dubbi. Vi auguriamo ovviamente un buon proseguimento di giornata e ci sentiamo alla prossima puntata, sempre qui in diretta.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: e le piattaforme.
1: Bentrovati amici della Viral Shads Chart, con la sottoscritta Silvia Dini andremo ad esplorare la selezione fresca e briosa dei brani più virali e shazammati del periodo. Avremo modo di riascoltare ritorni di grandi hit vintage, alcuni successi apprezzatissimi nei scintillanti anni 90 e ancora oggi in grado di farci vibrare anima e cuore. E non può mancare qualche brano dei giorni nostri, ma intanto salutiamo il pezzo che la scorsa settimana svettava altissimo. Era dagli anni 80 David Bowie, il Duca Bianco con la sua Let's Dance.

E ora si va alla scoperta di questa nuova selezione. Senza amore, dove saremmo adesso? Ce lo canta un bel pezzo pubblicato dai The Dubby Brothers nel 1983, famoso per la sua linea di chitarra acustica, il ritmo travolgente e l'iconico ritornello incentrato sul treno e sull'amore. Long Train Running.

0: Song of the Week.
1: Andiamo a scoprire chi vola alto questa settimana. Arriva la voce dell'ex Take That più amato di sempre. Smettila di nasconderti dietro la routine, lascia andare le difese, torna ad emozionarti. Questo è Feel di Robbie Williams, per riscoprire il coraggio di sentire nuovamente un amore autentico sulla propria pelle.

0: Number 9.
1: E la nostra Viral Shaz Chart ci porta nel 1985 con le atmosfere sognanti del synth pop scandinavo, guidato da un falsetto indimenticabile e accompagnato all'epoca da un videoclip poetico ambientato fra i paesaggi della foresta tropicale. Cacciatori di emozioni, arrivano gli A-ha con Hunting High and Low. Yeah.

0: Number 8.
1: La chitarra slide più calda del rock britannico ci porta direttamente su una spiaggia al tramonto, con il profumo del mare e quella malinconia tipica dell'estate che non vuole finire. Rilassiamoci con Chris Rea e la sua splendida

0: Angolo Discovery.
1: Cosa ci sarà nell'angolo Discovery questa settimana? Spazio alla novità e all'esplorazione sonora, con una regina del pop mondiale che accende i motori del suo nuovo progetto discografico, regalandoci un ritmo ipnotico e infuocato. Scopriamo insieme Katy Perry nel brano Watch His Barn.

0: Number 7.
1: Quattro ragazzi di Dublino, un basso ossessivo all'infinito e un testo straziante che oscilla fra amore eterno e tormento distruttivo. Una delle ballate più grandi della storia della musica. Sono gli U2 con With or Without You.

0: Six.
1: I primi anni 2000 hanno avuto una colonna sonora ben precisa, guidata da questa cantautrice e dal suono inconfondibile della sua chitarra acustica, che ha scalato le classifiche di tutto il mondo. Vi sembrerà di sentirla ovunque. Lei è Michelle Branch con Everywhere.

0: Soundtrack.
1: Ed eccoci nell'angolo delle colonne sonore. Occhiali da sole scuri, abito nero e una missione per conto di Dio. Direttamente da uno dei film cult più amati dalla storia del cinema, ecco il ritmo travolgente del rhythm and blues che ci farà ballare anche sulle poltrone. Scateniamoci con The Blues Brothers e la

0: 5.
1: C'è una chitarra acustica che brilla nel giardino di George Harrison, scritta durante una mattina di primavera trascorsa a casa dall'amico Eric Clapton dopo un lungo e freddo inverno. La luce sta arrivando. Ecco i Beatles con Here Comes the Sun.

0: Angolo Vintage.
1: Eccoci qui nell'angolo vintage. Andiamo indietro, ma non tantissimo, fino al 1987, per un incontro leggendario irripetibile. Il re del pop britannico unisce le forze con la regina assoluta del soul mondiale per un duetto vincitore di un Grammy. Una perla d'archivio firmata da George Michael e Aretha Franklin, I Knew Were Waiting For Me.

andiamo un po' ancora avanti a scoprire le ulteriori curiosità di questa Viral Shaz Chart. Una linea di basso tesissima per un pezzo del 1980 che racconta la storia scomoda e ravvicinata fra un insegnante e una studentessa, impreziosita dalla firma inconfondibile di Sting. Non stiamogli troppo vicino, arrivano i Police con Don't Stand So Close to Me.

Andiamo a scoprire chi occupa le prime tre posizioni della settimana. Una promessa di fedeltà e di amore assoluto cantata con una voce angelica ma determinata, diventata il simbolo di chi decide di non arrendersi e tiene duro, preferisce piuttosto affondare con la propria nave su cui non ci sarà nessuna bandiera bianca. Dido e la sua White Flag.

Alla posizione numero 2 c'è un brano molto particolare che vorrei dedicare a una persona speciale. Dal re della dance anni 90 c'è un pezzo martellante che ha fatto ballare intere generazioni e continua ancora oggi. Un pezzo eccezionale, ma no, di più. Come mi disse una sera un caro amico DJ, questo è un capolavoro assoluto per eleganza, atmosfera e qualità della produzione. Alziamo il volume. Ecco Hathaway con What is Love. What is

Posizione numero 1, siamo in cima. Possiamo rilassarci un po' con un brano che celebra la pace trovata nel silenzio e un videoclip iconico con un re che cammina solitario fra i paesaggi del mondo. Chiudiamo in bellezza con il capolavoro assoluto dei Depeche Mode, un pezzo dall'energia incredibile che coinvolge il cuore di chi ascolta. Godiamoci Enjoy the Silence.

Amiche e amici, anche questa puntata della Viral Shazz Chart finisce qua. Abbiamo attraversato sonorità molto diverse fra loro, che ci hanno fatto scoprire dai social e da Shazam energia, nostalgia, leggerezza, intensità e voglia di ballare, che si sono alternate in un percorso ricco di sfumature. Ogni brano ci ha lasciato un'emozione, un ricordo o un piccolo messaggio da portare con noi, dimostrando ancora una volta quanto la musica sappia parlare a tutti in modi sempre nuovi. Vi saluto, vi ringrazio per essere stati qui con me e vi do appuntamento alla prossima Viral Shazz Chart. Non mancate, ma come dico sempre, nel frattempo, Shazz!

0: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
1: Oh, che pace, che tranquillità senza la principessa.
2: Cominciamo bene.
1: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
2: Quale vacanza? Dobbiamo presentare il suono dei ricordi estate.
1: Adesso?
2: Sì, adesso, perché iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90, freschissimi.
1: Con la principessa.
2: E il vostro Night Jay.
1: Si parte!
2: Ciuf ciuf!
1: È in arrivo il vostro defibrillatore personale, perché facciamo dalle 130 alle 140 bpm in questa puntata.
2: Che velocità!
1: Benvenuti ancora una volta nel suono dei ricordi playlist dalla principessa
2: e dal vostro Night Jay.
1: La playlist anni 90 vi farà ascoltare Asia, Digital Boy, Caballero, Fix It, TH Express, Mato Grosso, Nevada e Soladelic.
2: 8 motivi per rimanere con noi nei prossimi 30 minuti.
1: Questa è la buona musica come non l'avete mai sentita.
2: Eh già. You are clear to initiate power up. Unlock the

0: Questa elettrica penso che dia meno potenza della canzone che abbiamo appena ascoltato. Ce l'ha cantata Sharon Rose Francis in arte Asia, che nel 1995 uscì con questa Happy to Be. Era il periodo della Happy Hardcore.
1: Hardcore, interessante.
0: No.
1: Perché?
0: Perché era un genere musicale cavalcato anche da Luca Pertolesi in arte Digital Boy con The Mountain of King.

La velocità è ciò che caratterizza la puntata del suono dei ricordi playlist che state ascoltando. Anni 90 celebrati dal brano di Caballero Love is the Message. La celebrazione continua questa volta con Riccardo Overman, mente pensante del progetto Fix It o MC Fix It, che nel 96 uscì con questa Set Me On Fire.

0: parte al suono di Ricordi Playlist con Bring Me Up, ma se volete ascoltare la canzone che non avete ancora sentito, scrivete alla nostra infoline e faremo di tutto per accontentarvi. Ci vuole un po' di pazienza, ma ci riusciamo.
1: L'importante è che ci chiediate pezzi anni 80 e 90 dance.
0: Esatto, perché alcuni messaggi che riceviamo richiedono canzoni che non c'entrano niente con il suono di Ricordi Playlist.
1: Detto ciò, questa è la nostra infoline 342 3133781.
0: È il momento di ascoltare Mato Grosso, un progetto italiano di Graziano Pegoraro e di Marco Biondi, tra gli altri. Ci presentano Moai.

0: Penultima canzone di questa playlist è il brano di Nevada, Don't You Bring Me Love. E concludiamo con Sola Delic, I Want Your Body. Quindi si passa dall'amore al corpo, come è giusto che sia, no?
1: Oh yeah!

0: Shop Boys, Lime, M&H Band, Chip Chip 900, Boys Town Gang in Deep Hot Streak.
1: Questa volta tutti i gruppi musicali per la playlist degli anni 80.
0: Un insieme di artisti che ci terrà compagnia per i prossimi 30 minuti.
1: Se nell'elenco non c'è quello che vorreste ascoltare, scrivete alla nostra infoline, sì. 342-3133-781.
0: Andate a sbirciare anche i nostri social.
1: Pagina Facebook DJ.NightJ, gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi.
2: Il Suono dei Ricordi Playlist.
1: The Sound of

Dopo più di 40 anni, Neil Tennant e Chris Lowe fanno ancora musica e ci fanno ascoltare quell'elettronica tipica di quel periodo dal quale arrivano, ma aggiornata ai tempi nostri. Avrete sicuramente capito che sto parlando dei Pet Shop Boys, il cui primo album, anzi direi la prima uscita, è stata nel 1983 con una cassetta audio demo che si chiamava proprio Pet Shop Boys. Abbiamo ascoltato invece il remake di Always On My Mind e ora Dennis and Denise Lepage in arte il Lime con

0: Questo è il suono dei ricordi playlist estate con la principessa e il vostro Night J.
1: La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia. Fresca che ci sia.

0: Clara Moroni, Elena Ferretti e Daniela Rando sono alcune delle partecipanti al progetto Chip Chip.
1: Chip, chip, chip, chip, cocodè, cocodè.
0: La canzone che ci hanno presentato è Let Me Give You All My Love.
1: Ora 900 con...

Questo è uno dei brani che possono essere annoverati tra quelli immortali, rifatti in ogni decade. Sono Boys Town Gang che riprendono il brano di Frankie Valli e lo mettono in versione da discoteca. Giusto per noi, così possiamo farvelo ascoltare. Ma adesso attenzione, silenzio. Arrivano gli indie.

0: Penso che Last Night a DJ Saved My Life sia una delle canzoni più iconiche degli anni Ottanta, non trovi, principessa?
1: Sì, anche se io non ho ancora trovato un DJ che mi abbia salvato la vita.
0: Forse non te l'ha salvata, ma sicuramente le ha dato più significato con queste canzoni, perché la musica ti fa sentire bene, soprattutto quella anni 80 e 90.
1: Soprattutto quando si passa dagli indie agli Hot Trick.
0: Una band statunitense nata nel New Jersey, ma originariamente formata da un quartetto che faceva musica gospel. Pensate il suono, quante direzioni può prendere. All'inizio si chiamavano A Different Flavor, poi Special Forces e infine Hot Streak, che significa un periodo di ripetuti successi. Questo è quello che si auguravano e noi ci auguriamo che Body Work vi sia piaciuta.
1: Ciao dalla principessa
0: e dal vostro Night J.
1: Avete ascoltato il suono dei ricordi playlist estate?
0: Concludiamo?
1: Adesso siete liberi di andare a fare...
0: No!
1: Un tuffo!
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
3: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

ma ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio. Oh, e ora cade giù.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
2: Sì, eccoci qui anche in questo caldissimo weekend di metà agosto con me che sono Gio Cara insieme a Woman in Rock qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indy, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Un saluto a Paolo Dalu che cura la parte tecnica e oggi si inizia così.

Royal Blood hanno annunciato per il 13 di novembre l'uscita del loro quinto album intitolato Dead Company. Ad anticipare il nuovo lavoro c'è il singolo 10 over 10, che avete appena ascoltato. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock. Fra poco ci occuperemo dei Foo Fighters.

Foo Fighters hanno pubblicato una nuova raccolta di registrazioni dal vivo disponibile sulla comunità musicale Bandcamp. Si tratta di Airplane Wear volume 2, EP composto da 6 brani, tra cui presente anche Window che avete appena ascoltato. Brani registrati nel corso del 2026 durante 2 show, uno all'Irving Plaza di New York e l'altro allo Starland Ballroom di Saville nel New Jersey. Come è già accaduto per altri progetti simili, gli eventuali proventi generati dalla vendita saranno devoluti a delle organizzazioni benefiche locali attive nelle 2 città che hanno ospitato i concerti. Si continua con il grande rock, prossimo protagonista sarà Robert Plant.

Zeppelin insieme a Heartbreaker. E ora vi voglio raccontare una storia davvero emozionante. Robert Plant ha regalato un momento surreale ai partecipanti di un torneo di scacchi benefico che si è tenuto qualche giorno fa nel Worcestershire, presentandosi senza preavviso e sedendosi al tavolo con un giovane avversario. Il frontman dei Led Zeppelin ha giocato una partita contro George Walker, 17enne grande fan della band, che ha alla fine si è aggiudicato l'incontro a tavolino. Robert Plant infatti ha dovuto lasciare la partita prima del tempo per un impegno successivo, consegnando così di fatto la vittoria al ragazzo. E secondo quanto raccontato da Walker alla BBC, il giovane non aveva riconosciuto subito il suo avversario, rimanendo sorpreso quando ha realizzato di trovarsi di fronte a uno dei suoi artisti preferiti. Ora vi voglio portare al 12 agosto del 1985, quando Mick Jagger e David Bowie pubblicarono la loro versione di Dancing in the Street, brano di Martha and the Vandellas.

È il 29 giugno del 1985, due leggende del rock decisero di ritrovarsi nello stesso studio per registrare la loro versione di un brano che avrebbe fatto la storia degli anni 80. David Bowie e Mick Jagger si riunirono a sorpresa agli Abbey Road Studios di Londra, dove il Duca Bianco stava registrando Absolute Beginners, e diedero vita a una delle cover più belle di tutti i tempi, Dancing in the Street, brano dei Martha and the Vandellas del 1964. Il pezzo venne poi scelto dalla coppia di rocker per dare il loro contributo alla raccolta fondi ideata da Bob Geldof per il suo Live Aid. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: Guns N' Roses che abbiamo ascoltato insieme a Yesterdays stanno continuando a lavorare a un nuovo album, anche se Slash ha precisato durante una recente intervista che la registrazione dovrà attendere la conclusione degli impegni con i Conspirators. Il nuovo album della sua band con Myles Kennedy uscirà infatti nel febbraio del prossimo anno e sarà seguito da un tour. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi e vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto!
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne ogni domenica mattina alle ore 11? Appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Wolf DJ, il giovedì sera dalle 22 su Radio Team 2000.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

minuti dopo le 18 è partita la sigla e sta scorrendo la sigla. Questo ci segnala che è il momento del programma Domenica con noi, visto che siamo in questo bel pomeriggio domenicale, in questo 16 agosto 2026. Quindi buon pomeriggio a tutti da Franco e ben ritrovati in questo spazio che dalle 18 qualche minuto ci porta sino alle 20 con un po' di musica nazionale e un po' di musica internazionale al naturale e remixata. Quindi un grazie di cuore a voi che siete all'ascolto, un grazie di cuore agli editori radiofonici di queste internet radio che accordano la fiducia per la messa in onda di questo appuntamento musicale in compagnia di Franco. E allora anche oggi, dopo gli Eruption che ci hanno raccontato di questo biglietto di sola andata, adesso andiamo subito ad ascoltare il primo brano in programma. Ci ascoltiamo e Beloved, siamo in vena di dolcezze, di armonie dolci e sensuali, e quindi ci ascoltiamo i Beloved con Sweet Harmony. Godiamoci la musica e grazie per essere qui in questa giornata dopo il grande Ferragosto 2026.

Erano i Beloved con il brano Sweet Harmony ad aprire questo appuntamento musicale. Adesso, tanto giusto per non dimenticarci i protagonisti, coloro che rendono possibile la messa in onda di questa trasmissione in giro per il mondo, ringraziamo Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio M1 da Ferrara, Music Factory Oristano, Radio Centrale Oristano, Radio Corallo, Radio Felix On Air 2026, ancora Radio Condivisione Palermo, Ramons Radio, ancora Radio Villa Urbana Music e Radio Team 2000. Grazie di cuore per questa bella abbinata di internet radio che ci consente di andare verso i quattro angoli del globo terracqueo, come qualcuno dice. E ci ascoltiamo in London Beat con il brano I've Been Thinking About You. Stavo proprio pensando a voi che siete all'ascolto. Questa canzone è tutta per voi. London Beat con noi.

Stavo proprio pensando a te. Sì, I've been thinking about you. Mi sei apparso in questo momento. Ma forse è solo un'illusione, così dicono loro. I Silver Nail, che andiamo ad ascoltare con il brano Illusion, pezzo portato alla grande fama, al grande successo dagli Imagination, con Just an Illusion. Noi ascoltiamo il remix che porta il nome di Illusion alle 18:20 minuti primi e una manciata di secondi. Godiamoci la musica. 328-61-36-763 per eventuali richieste musicali e anche saluti improvvisati. Sì, mandate un vocale al 328-61-36-763. Franco è qui ad ascoltare i vostri messaggi.

un ritmo che ci ha coccolato in questa prima porzione di questo appuntamento musicale con i Silvernail e il brano Illusion. Adesso Gabriel di Scena, questo brano arriva, fuoriesce dalla bella musica degli anni 90, il titolo del brano è Dreams, Sogni.

Era Gabrielle con il brano Dreams. Proseguiamo con la musica da discoteca. Edward Maia e Vika Igulina. Li ricordate questi nomi? Vi dicono qualcosa? Ma certo che sì, perché questo pezzo qualche anno fa è stato un tormentone e Umberto Malzanelli ci ha pensato bene di rinfrescarlo, coadiuvato da Francesco Palla e Michel. Quindi ci ascoltiamo il brano Stereo Love. Godiamoci la musica.

rielaborato da Umberto Balzanelli, Francesco Palla e Michel. Gli artisti originali di questo brano erano Edward Maia e Vika Jigulina. Andiamo avanti con la musica, stavolta Bob Sinclair di Scena che remixa il famosissimo brano Cruel Summer delle Bananarama, ce lo propone in questa versione Kiko and Nico Extend Version. Allora godiamoci questa estate crudele proposta da Bob Sinclair. Franco a tenervi compagnia con il programma Domenica con noi.

Sì, Bob Sinclair ha remixato questo famosissimo brano delle Bananarama che negli anni 80 ci ha fatto tanto divertire nelle calde estati degli anni 80 e adesso nel 2026 ce lo siamo gustati, appunto rielaborato da Bob Sinclair. 18:35 minuti primi, adesso un pezzo di Chris Bessie, David Guetta, I Patton, Bonnie Taylor e il brano porta il titolo di Together, al Chris Bessie Remix. 328-6136-763 per le vostre richieste musicali.

E abbiamo così ascoltato il brano di Chris Messi, David Guetta, Ai Paton e Bonnie Taylor. Il brano portava il titolo di Together. Proseguiamo con Katie Dennis, il brano All Night Long. Godiamoci la musica!

Chetti Dennis di scena con il brano All Night Long di DJ Raffaele Giussi, ha reworkato il tutto. Adesso andiamo avanti con un altro rework, la Echi DJ Devotion Edit Version del brano di Hagel, Move It to the Sun. Ringraziamo Paolo per la richiesta, Paolo Dalo, che vi ricordo da settembre ritroverete ogni domenica dalle 20 alle 21.30 con il programma Boges e Ballo de Sardegna. Ma Paolo ama anche la musica da discoteca e adesso lui si gusterà assieme a noi il brano Moving to the Sound. Sì, ci muoviamo verso il sole. Prendiamoci il sole alla grande, il caldo c'è.

domenica con noi. Un saluto in questo momento va alla nostra amica Effi che ci ascolta puntualmente dalla Germania. Per te il nostro grazie di cuore per questo fedele ascolto e per i suggerimenti e le proposte musicali che durante i vari programmi ci regali spessissimo. Grazie. Adesso Stefano Secchi e Orlando Johnson rintrecciati assieme con il brano I Say Yeah, con il remix a cura di Francesco Palla e Umberto Balzanelli. Godiamoci il brano I Say Yeah. Oh, ok, diciamo sì. Yeah.

I say yeah, 18 e 51 minuti primi in questo momento. Franco, tenetevi compagnia in questa domenica pomeriggio di questo 16 agosto 2026. Adesso una richiesta che arriva direttamente dal direttore artistico di Radio Condivisione, e non gli si può dire di no, anche quando richiede un pezzo di Edoardo Bennato dal titolo Cantautore, che va un po' a spezzare il ritmo della disco music che abbiamo ascoltato fino adesso. Ma questo è un programma vario, a 360 gradi. Allora, cantautore Edoardo Bennato.

na conscious sa barare to say un cantautore. Tu sei un animaletto, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei un cantautore.

Tu sei senza macchia, tu sei senza peccato, tu sei intoccabile, tu sei inattaccabile, tu sei un

abbiamo così ascoltato Edoardo Bennato grazie alla richiesta di Calogero con il brano Cantautore. Adesso Ricky Martin di scena con il brano 1, 2, 3, Maria.

Un, dos, tres. Eh sì, si inizia così, dalle piccole cose, un passo alla volta. L'importante è non perdere il controllo della situazione. E su questo ribadisce il concetto Teddy Swims, che andiamo ad ascoltare con il brano Lose Control.

Lose Control, Teddy Swim. Franco con voi, e questa era la richiesta di Effie, che ringraziamo per averci suggerito questo grande artista che è sempre un piacere riascoltare. Adesso ci andiamo ad ascoltare Black nel remix a cura di DJ Pepnuski. Il brano è Wonderful Life, meravigliosa e magica vita.

9 minuti dopo le 19 ci siamo ascoltati Black, remixato da DJ Pepsnok con A Wonderful Life. Sì, ok, era un po' martellante, però adesso riposate le orecchie con i Ridehouse Brothers e il brano Unchained Melody.

Unchained Melody, famosissima perché ci riporta alla memoria il famosissimo film Ghost, che ha fatto tanto piangere le persone romantiche. Un amore senza confini. Proseguiamo con la musica, adesso gli Scorpions con il brano Wind of Change, 19:13 primi. Follow.

Ah, che stile! Gli Scorpions con Wind of Change. Proseguiamo con la musica. Stavolta abbiamo di scena Miles Smith con il brano Stay If You Wanna Dance. E allora, restate con noi, 19 e 18 minuti primi.

Mine is Meat con il brano Stay If You Wanna Dance, resta se vuoi ballare. E adesso noi cantichiamo insieme a Dario Baldambembo e Caterina Caselli, visto che è il nostro amico, nonché collega, direttore artistico di Radio Condivisione Calogero, ci ha richiesto anche un brano di Dario Baldambembo e Caterina Caselli. E allora, Amico è l'inno dell'amicizia per tutti voi che siete all'ascolto, e godetevi la musica, restate con noi.

Dario Baldambembo e Caterina Caselli insieme con il brano Amico è l'inno dell'amicizia, la richiesta di Calogero di Radio Condivisione, direttore artistico di Radio Condivisione. Un saluto a tutte le emittenti interconnesse con noi in questo spazio della domenica nel programma Domenica con noi. Adesso abbiamo i W con il brano Please Don't Go. Non andate via, abbiamo ancora mezz'ora di musica insieme.

Please Don't Go dei W, adesso Barbara Streisand. Eh sì, romanticissima la canzone. Donna in amore, Woman in Love, per voi signore romanticissime. Questa canzone è tutta per voi.

Era una donna in amore. Barbara Streisand ci ha proposto la visione da parte della donna della relazione d'amore. E quando è l'uomo a raccontare delle storie d'amore non finite molto bene, ascoltiamo Francesco De Gregori con il brano Rimmel.

Francesco De Gregori con il brano Rimmel, in questo spazio del programma dedicato alla musica nazionale, alla musica internazionale della domenica pomeriggio. Domenica con noi, in compagnia di Franco. Adesso un brano che mi consente di salutare Paolo e la sua amata compagna, che oggi è in giro per il sud Sardegna. Ciao Paolo, buona serata, godetevi Mattia Bazar con il brano C'è tutto mondo intorno.

Mattia Bazzar con il brano C'è tutto mondo intorno. Chiaramente di nuovo i saluti a Paolo e alla sua amata Monica. Buona serata, godetevi la musica, godetevi la vita. Adesso ci ascoltiamo Mina con il brano La Banda.

la banda, la qualità della proposta dal punto di vista tecnico non era eccezionale, per farmi perdonare, per accontentare Marco, di cui ascolteremo il vocale tra un po'. Ci ascoltiamo ancora Mina, stavolta accompagnata da Adriano Celentano con il brano Acqua e Sale. Godetevi la musica e godetevi questo brano che, come qualità, è un po' meglio di quello che abbiamo appena ascoltato, che risale agli anni 60.

0: Buonasera, siamo arrivati anche noi. Buonasera, io sono Felix da Paprika di là che sta preparando la cena.
1: Bene.
0: Qui da Pordenone e complimenti perché
1: grazie.
0: Questa trasmissione di un mix di italiani e musica straniera è condotta dal nostro DJ Franco e qui da Villa Urbana, in provincia di Oristano, su Radio Team 2000. È veramente un piacere ascoltarla.
1: Grazie,
0: tutti,
1: Marco.
0: Tutte le domeniche. Lui è sempre presente qui anche sulla nostra radio dalle ore 18 e volevo una bella canzone di Mina se fosse possibile, quando puoi, quando vuoi. Grazie Francesco, grazie mille.
1: Bene, la canzone è già arrivata, l'abbiamo già ascoltata, quindi grazie Marco, grazie alla Paprika, grazie a tutti voi che siete all'ascolto dal Nord Italia al Nord America. Le internet e radio hanno questo di positivo, che si possono ascoltare in tutto il mondo. Adesso Lady Gaga con il brano Abracadabra. Questa è la magia della radio, che oltre che nell'etere passa anche per le fibre ottiche e gira tutto il mondo su e giù. Abracadabra, Lady Gaga.

0: Lady Gaga con Abracadabra. Abbiamo ancora un altro vocale, siamo in chiusura di appuntamento, ma abbiamo il tempo per ascoltare anche queste voci misteriose. Vediamo un po' chi è in linea. Pronto?
1: Buonasera, buonasera, che sono Franchino, eh?
0: Buonasera.
1: Ho preso il telefono qua del Felix. Volevo una canzone, se è possibile, una canzone possibile di Zucchero. Ecco, grazie a tutti, ciao amici. Qua esce dal Franchino, eh?
0: Grazie mille. E allora, visto che comunque il pezzo di Zucchero era già in programma per te, Zucchero Fornaciaro, con questo brano salutiamo anche la nostra amica Effi, visto che il brano parla di fiore di maggio e lei che è nata a maggio, beh, è un fiore di maggio. E allora, buon ascolto, grazie di cuore per essere qui con noi.

Era Zucchero Fornaciari che si è cimentato con la riproposta del famosissimo brano di Fabio Concatto, Fiore di Maggio. E andiamo a chiudere con un bis per quanto riguarda le proposte artistiche di Zucchero Fornaciari in sua versione, voglio dire in questa versione inedita di cantante di cover, visto che ci ascoltiamo un'altra cover proposta da Zucchero Fornaciari dal titolo Follow You, Follow Me. Con questo brano vi do appuntamento a sabato prossimo dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 per il programma Sabato con noi. Per oggi è tutto, restate in sintonia con noi e le trasmissioni proseguono con una bella selezione musicale. Poi alle 21:30 l'appuntamento con Giocara e il suo Woman in Rock, le novità dal mondo del rock selezionate per voi da Giocara. È tutto, godetevi la musica, godetevi la vita, buona serata con le nostre internet radio. Ciao.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. Urbana Music. Peace.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

stare soli, non dicevamo una parola. Scattavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: La fantasia.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

81 e discera la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.